0: Ora, non ci addentreremo.
1: Beh, attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'era una storia geopolitica del Brasile che sono convintissimo sarebbe
0: Sì,
1: interessantissima da
0: no,
1: paragonare
0: infatti no.
1: la musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita. Adesso lo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana. No, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello ne abbiamo già. No, abbiamo mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con... Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale che era appunto fatta con i
0: Oh.
1: funky brasiliani?
0: Ah, no, me lo sono perso, me lo sono perso.
1: E guarda, quella potremmo quasi proporla...
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro. Pacchetta,
0: Guarda,
1: pacchetta.
0: io ci provo al volo, vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, direi. Abbiamo capito la storia, ok, sì, comunque, sì, era proprio quello che dicevi, sì, con il funk brasiliano.
1: La consigliamo per un ascolto a parte, magari non la mettiamo qui in puntata, ma la consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di vederlo, perché è comunque il motivo per cui quando dici festa, paese, il Brasile, si gioca sempre la medaglia d'oro, capito? Nel contesto del fomento, del delirio, folle oceaniche e festa, come la intendiamo noi. Un sopra l'altro.
0: Allora, a proposito di folle oceaniche, di festa, perché qui abbiamo no, perché abbiamo
1: paura, ma...
0: no, ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes, e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
1: Ma allora guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
0: È internazionale, tecnico, sì, lo diciamo sempre.
1: Esatto, ma poi ricordiamo, essendo emigrati all'estero, tutto quello che facciamo noi tecnicamente è internazionale.
0: Certo.
1: La giochiamo sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, in cui siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
0: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'era gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
1: Sì.
0: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci tornati dopo questo grandissimo, appunto, brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche di dire da che cosa chi ha campionato. E benvenuto intanto, grande Roberto Cartagine.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ah, test, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, mi sento bene.
0: Benissimo.
1: Devo dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale.
0: Beh, certo,
1: punto.
0: Certo, ma noi... Ma
2: bravo, Roberto, io già ti voglio bene, hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale. Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da... Non te, sei irresistibile.
2: No, ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre.
0: Vabbè, comunque silenzio.
2: Come stavete, silenzio tutti.
1: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo dire.
0: Comincia. Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti i Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché, insomma, ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
1: Cartagine, per favore. Oggi, allora, oggi si Cartagine. Sta lavorando, quindi Cartagine.
2: Allora, oggi... Cartagine piace un sacco.
0: Intanto, Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato, io le voglio dire perché per introdurti. Adesso ovviamente poi ci sarai tu a raccontarti un pochino con le tue parole. E sei qui da 2 anni a Lisbona, giusto?
1: Beh, in realtà solo uno. Sono a 3 in totale in Portogallo, di cui 2 a Porto, e adesso 1 qui a Lisbona.
0: Grande. Da sempre ha fatto musica.
2: Scusa Santo, perché guarda, questa cartaggia ci proponi un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella: ma Porto o Lisbona? Perché sei producer e tutto, dal tuo punto di vista?
1: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
0: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi in quanto internazionali, immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta che intanto qui, se no, il computer mi si spenge. E allora, quindi, oggi appunto avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota.
1: Sì.
0: Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, l'ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
1: Allora, solitamente ai concerti dico, dedico questo nome a mia madre che è della Tunisia.
0: Sì.
1: Poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche che ha fatto parte della Tunisia.
0: Certo.
1: E dico sempre, questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini.
0: Sì,
1: solitamente
0: sì.
1: C'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
0: sì,
1: prima,
0: sì.
1: Che sentiamo.
2: A noi piacciono, sono le nostre battute preferite.
1: Esatto, fondamentalmente.
2: Quando c'è la palla di fieno che rotola sullo schermo.
1: Sì, esatto. Grande silenzio in studio anche a oggi. Però sì, Cartagine, appunto, per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con 2 G perché sono siciliano.
0: Certo.
1: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome e mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
0: Ah, Cartagine, ok.
1: Sì.
0: In quel sé, bellissimo.
1: Io prima ho scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma, valuterà quello che piace di più.
0: Ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. E allora in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a tutti i frutti piace, si sente quella... l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
1: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè sì. Nel senso, io sono un quarto ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica sì, black sì, americana, sì. Poi direi un terzo, anzi, un terzo. Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale, e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene, con molta umiltà, però per quello che sento, non tanto per quello che faccio.
0: Turco, noi siamo...
2: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, perché santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretando le sue parole ti direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale per del pop fatto bene?
0: Certo, per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, ma il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire, tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva Dio, quindi qui sei in una safe zone.
1: Grazie mille.
2: Sì.
0: E quindi Toyota, e quindi?
1: Beh, penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. Esce il 26 e insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
0: Ah no, ma pensa, noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco, vero, per soldi, noi cioè siamo, sponsorizziamo no, qualsiasi cosa.
2: Anche per bevute in realtà, ci vendiamo, dobbiamo confessare.
1: Io per interviste in radio...
2: È vero,
0: non a caso tira fuori, sai, il simbolino della Toyota tipo qui nella maglia. No, non abbiamo.
2: Sì. Comunque parla la collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque, insomma, andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota.
1: Una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici Turco? Se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo, la mandiamo.
2: Sono già pronto a ballare sul letto, ragazzi.
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale. Sono
1: Siamo veramente
0: veramente
1: dei fighi, santo, qua.
0: siamo veramente bravi. Aspetta che qui,
1: Siamo degli
0: ecco.
1: artisti della Madonna in esclusiva a Tutti Frutti,
0: No,
1: certo.
0: allora,
1: Vogliamo di più.
0: tra l'altro, appunto, devo dire sempre qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a Eastside Radio. Effettivamente, sì, è
1: A
0: bello, è bello.
1: voglia.
0: Bravo, bello. Guarda, ti devo
1: Dire sempre
0: confessare
1: qui
0: una
1: si
0: cosa.
1: apprezza molto bene, anche per la prima
0: C'è un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: Sì, mi piace ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle tue parole, voglio sentirti ancora di
0: Ti
1: più, mi
0: metti il
1: metto.
0: mio eco. No, gran pezzo, e ti devo confessare che, appunto, tutto il mondo Black Soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco. Cioè, mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi, perché è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto
1: Marco,
0: contento. Bella produzione, appunto. Poi vogliamo anche dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu a questo
1: esatto, come siamo
0: punto.
1: arrivati a Toyota? Esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa,
0: Nella, sì.
2: però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le
0: Certo.
2: immagino già cantate in un certo
0: Sì.
2: senso. Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione. Io amo costruire in loop station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore, un musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo Tizio Caio, è proprio Caio,
2: Purtroppo,
0: perdonami.
2: allora, la nostra prima conversazione è stata: tu sai cosa,
0: Cosa
2: cioè,
0: vuol dire Caio?
2: come usiamo Caio in italiano? Perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché cioè, ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato, ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a
0: Certo,
2: spiegarlo. Cioè, il lavoro
0: certo,
2: che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa per me è
0: certo.
2: incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che c'è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie, grazie mille.
0: No, no, no, no, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi, oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della mia
0: Attenzione,
2: vita.
0: no, non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta, cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna e adesso il Portogallo.
0: Ah, tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì.
0: Sì, sì,
2: Quindi,
0: sì,
2: vabbè,
0: sì, sì.
2: Bologna è una città a
0: No, guarda,
2: cui.
0: il nostro buon turco può. È sempre
1: Guarda,
0: stato. Prego,
1: stai
0: prego.
1: sfondando una porta aperta, poi ho passato 10 anni a Bologna e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato fra mille giri e mille peripezie a iniziare a fare questo programma di musica alla festa, nasce tutta lì, nasce
0: Sì,
1: tutta
0: Bologna.
1: dalle feste, dalla controcultura dell'essere fighi la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna. Che bello vedere che, nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcosa alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: Assolutamente, Turco. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, ok, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, guarda, non per, cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio perché si rifiutava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì, no, ma facciamo
1: generare questo.
0: Facciamo bene a dirlo, anche perché siamo ancora nel mese del, effettivamente, sì, del Pride. Siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi,
2: volentieri.
0: Questo, Turco, siamo al pezzo, al pezzo Filosofia di Vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? E abbiamo scelto, ha scelto a Cartagine A Metà Strada, questa qui, giusto? Immagine, sì, Eugenio, sì, in Via di Gioia, Fit Mowgli, andiamo a sentire, Turco.

A metà strada, a metà del mondo. Io mi incanto e tu mi svegli. E ci guardiamo le scarpe per non guardarci negli occhi. Siamo simili ma non uguali. Siamo in croce, semafori spenti.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelta e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice. Ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione. Cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go go anche quando loro suonano. Insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto, è bravissimo ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento. Anche perché, effettivamente, Turco, noi tutti i frutti, è anche, diciamo, l'idea di prendere tutti i frutti della musica, tutti i generi, però effettivamente, Turco, non ci siamo mai addentrati, no, in questo mondo un po' solo R&B, no?
1: Devo venire più spesso.
0: Allora. Devi un po' darci
2: qualcosa. Direi che è necessario. Tra l'altro, secondo me, tu hai dato una risposta al tema con cui abbiamo iniziato la puntata noi due, che era proprio sul fatto della musica che non parla più di temi politici, di argomenti, di parlare proprio di questa musica che parla di ambiente, tutto, ma che riesce anche a farti muovere i fianchi. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché il sound che si evolve rispetto alla musica di un tempo, politica che deve essere più rock and roll, adesso appunto l'elettronica ne fa da padrone, quindi la musica è il ballare, però questa cosa non impedisce di parlare di tematiche sociali importanti. Questo è molto, mi è piaciuto molto.
0: Sì, no, infatti è vero che c'è ancora delle possibilità, c'è ancora qualcosa di bello, di nuovo.
2: C'è speranza
0: con i giovani artisti emergenti, ma prima di andare al prossimo pezzo, ma la domanda è, abbiamo in previsione qualche altro pezzo? Abbiamo cosa c'è in serbo per il futuro?
1: Allora, voi siete stati fortunatissimi che avete sentito il pezzo in anteprima, però volete anche, diciamo, gli spoiler
0: tutti i frutti.
2: Siamo abiti, noi vogliamo tutto,
1: allora vi do qualcosa, non tutto ma di tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Allora questo è un po' un ritorno, per me era molto importante ritornare in studio, conoscere nuovi musicisti e nuove musiciste, pubblicare qualcosa di nuovo. È sicuramente l'inizio di un lavoro per me molto importante, qui a Lisbona sono tornato a suonare in giro, è molto importante per me. Sono sicuro che uscirà qualcosa di nuovo anche nella seconda metà dell'anno.
0: Ok.
1: Però non mi sento di dire troppo perché non è molto collegato a Toyota. Toyota è, diciamo, un pezzo che secondo me rimarrà a sé come mio ritorno.
0: Ah, okay,
1: esatto.
0: Okay.
1: E poi ho già cominciato a lavorare una piccola raccolta di altri pezzi, okay, slegati da questo ultimo progetto.
0: Slegati anche a livello di genere?
1: Allora cerco di mantenere sempre un percorso artistico, sì, rispetto a quello che, insomma, ho già pubblicato. Anche io amo suonare dal vivo, quindi per me deve avere tutto senso anche dal vivo come
0: corpo unico.
1: Però a me piace molto la forma dell'EP, quindi mi piace raccontare,
0: sì,
1: 4-5 canzoni. Toyota,
0: sì,
1: è una storia che ha un inizio e una fine e quindi va bene così da sola, però insomma sto pensando a una storia per la seconda metà dell'anno.
0: Ho capito, madonna, siamo veramente, veramente curiosi, ma adesso siamo anche ancora più curiosi perché c'è questo.

0: Allora, Turco, che cosa abbiamo adesso?
1: Guarda, mi hai fatto un attacco che io mi stavo già sbottonando. Come fossi già nudo, mi sarei sfogliato ancora di più. Guarda.
0: Allora, che cosa...
1: L'atmosfera si scalda perché qui siamo sul momento intimo, appunto, ovvero quella della guilty pleasure del nostro ospite.
0: Esatto, esatto. E lo andiamo a presentare, poi appunto lo commentiamo un pochino come sempre dopo. Però che cosa ci hai scelto, Cartagine, come guilty pleasure?
2: Allora, posso dire che è stato più difficile questo che scegliere il pezzo Filosofia di vita, di scrivere una canzone, non so. Sì, perché in realtà ci sono troppe cose di cui mi vergogno.
0: E ora dopo le diciamo tutte le diciamo.
2: Allora, ho scelto un pezzo in spagnolo di Karol G. Io ho conosciuto questa canzone 2 anni dopo l'uscita, sono sempre molto in ritardo con queste cose, però quando l'ho ascoltato ho detto wow, è un po' una baciata, un po' reggaeton, un po' pop, un po', insomma, sentiamole, ne parliamo dopo,
0: Siant
2: per favore.
0: Siant stia viera conosido, Karol G a tutti i frutti.

0: Allora, Turco, qui siamo di fronte. Tu la conoscevi questa?
1: Io la conoscevo ovviamente Karol G, esatto, la versione femminile di Bad Bunny in Latino America, quindi se c'è lui è Gesù, lei è la Madonna.
0: Sì, bravo, hai detto bene.
1: Dispiace per tutti i nostri ascoltatori di tutti che non hanno potuto sentire la versione karaoke cantata da voi, che per me è stato
0: Ah, è vero, perché tu ci sentivi
1: Io ho tolto l'audio della radio per sentire soltanto voi, è stato
2: Mannaggia,
1: bellissimo.
2: mannaggia.
1: Ed è esattamente il concetto proprio più estremo del guilty pleasure, cioè la canzone che non puoi dire quando sei con i tuoi amici, colleghi, musicisti, che è quella che ti piace perché non ti fa figo, ma alla quarta bevuta sei lì con l'amico, braccia alzate e la canti in
0: Ecco,
1: maniera
0: noi
1: peggio, la canti peggio. Questa è proprio l'essenza di cantarti,
0: noi
1: hai veramente dato centro a.
0: senza bevute, Turco, tra l'altro. Noi qui l'abbiamo cantata insieme col testo. Ma tra l'altro, appunto, ci fai una bella, un bel gancio proprio rispetto al discorso karaoke a questo
2: Ah,
0: punto.
2: voglia, forse è origliato anche quello.
0: Forse è
2: Però,
0: origliato anche il
2: ecco.
0: discorso
1: No,
0: karaoke,
1: no,
0: però.
1: lì io l'ho perso,
0: Esatto.
1: non l'ho, lì ero già perso, stavo già
2: No, ma
1: parlando.
2: allora, davvero un bel gancio, come ha detto Ale, perché quando ho dovuto scegliere la Guilty Pleasure sono andato nella mia playlist canzoni da cantare al karaoke, no? E quindi ho detto, cosa scelgo, cosa
1: La
2: scelgo?
1: playlist è
2: Questo,
1: pericolosissima, la
2: sì,
1: playlist.
2: esatto, questo è un grande classico di un karaoke che io organizzo tutti i mesi qui a Lisbona. Non ne parlo spesso, è la prima
0: Ma
2: volta che ne
0: infatti non
2: parlo
0: lo
2: così ad alta
0: sapevo,
2: voce. Non lo sapevo nemmeno io, vado là senza saperlo, ma beh sì, qui ad Arroyos, al Café du Harmasin, tutti i mesi organizzo un karaoke. La cosa è nata in maniera molto casuale a dicembre.
0: Sì.
2: Mi hanno chiesto, ho suonato lì a novembre una volta, mi hanno chiesto di suonare tutti i mesi, a me piace prendermi un po' dei periodi di composizione, scrittura, ritornare nello stesso posto mesi dopo con una setlist diversa, con un progetto anche un po'
0: Sì.
2: evoluto, però mi volevano troppo, ho detto vai, vogliamo cantare, facciamo un karaoke, tanto il
0: Minchia, che
2: microfono ce
0: grande.
2: l'ho,
0: Sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: andiamo.
0: sì, sì.
2: E questo è un grande classico del mio karaoke per chiudere la serata, questo è Dancing Queen, devo dire
0: Vabbè,
2: sono.
0: certo, no, no. Ma forse ho capito, ho sentito parlare del tuo karaoke, ma non da te, quindi forse da altri amici che sono venuti. Ho visto qualche video
2: Dai, gli
0: di.
2: italiani a Lisbona, insomma.
0: Esatto, e lo organizzi tu. Ma
2: Sì,
0: pensa,
1: sì,
0: vedi,
1: sì, sì,
0: cane.
1: sì. Hai capito, Santo, che ospite abbiamo, che tutti
0: Musicista, organizzatore di eventi, capito? Bellissimo, grande.
2: Molto poco tempo libero, però ben investito, dai.
0: Ma sì, ma sì, ma si riposa quando si muore, diglielo tu, vero o no, no, no, non ci abbiamo bisogno. Però ecco, io su Karol G volevo farti davvero i complimenti, questo è uno dei guilty pleasure
1: Più
0: più,
1: guilty e no.
0: questo è veramente, è molto guilty e molto pleasure, è proprio,
2: Ha capito tutto
0: è
2: davvero.
0: veramente top. Io guarda, tra l'altro possiamo dire la verità, perché io, cioè, stavamo dicendo che il testo è proprio una trivella verso il basso del femminismo.
2: Sì, esatto. Judith Butler legge Karol G e nel frattempo.
0: No, perché il dettaglio.
1: Pensare che lei comunque è considerata una grande rappresentante del female power, no? Dell'emancipazione
2: Beh, parlavamo
1: femminile.
2: proprio di questo, nel senso un po' cosa vuol dire emancipazione, cosa vuol dire rispetto del corpo e della presentazione di se stessi, che insomma non ha tanto a che vedere su come lei si presenta, perché lì sta la vera e propria libertà, insomma, di essere chi si vuole, di presentarsi come si vuole, è qualcosa per cui io stesso lotto e mi batto, insomma. Però il testo,
0: Il testo, più che
2: insomma,
0: altro è quando
2: la
0: dice,
2: competizione femminile,
0: cioè,
2: insomma.
0: lei vuole rubare il fidanzato a questa, e gli dice che lei non è così bella, io sono più simpatica, e poi dice: Mi nombre suena bien con tuo apellido, cioè il mio
2: Insomma,
0: nome.
2: stiamo cercando di avere due cognomi per tutte le famiglie per avere il
0: Esatto,
2: cognome
0: e lei
2: della.
0: dice: No, il mio nome suona bene con il tuo cognome, cioè, che manco in Italia ormai si fa più.
2: Però romantico, però
0: No,
2: romantico.
0: vedi perché cedi anche te. No, vedi. Turco, niente. Tu che fai? Te lo cambi il cognome quando ti sposi, Turco?
1: No, io dovrei essere io quello che lo cambia il cognome, però.
0: Certo, no, invece proprio per questo tu dovresti dire: io prendo il cognome dell'eventuale moglie. Questo
1: No,
0: dovresti
1: io di
0: fare.
1: questo sono fieramente nel Medioevo, allora. Se c'è una cosa che non cambierò è il mio cognome, esatto. Quei nomi
0: Mannaggia.
1: propri, c'è la scelta tra il cognome e poi
2: Beh, perdi anche il nome d'arte da radio, perché sennò Ale poi come ti chiama se
0: È
2: cambi
0: vero, se non sei
2: cognome?
0: più il turco, non sei più.
1: Hai capito? Bene, hai già capito tutto.
0: No, no, no, va bene, va bene, va bene. Il momento guilty pleasure è sempre uno dei più divertenti, perché lì si vede, secondo me, che vengono fuori.
1: Saltano gli altri.
0: gli altarini, esatto. E andiamo avanti, perché abbiamo ancora un po' di tempo con Cartagine, e andiamo avanti e andremo a sentire, in questo caso, un'altra cosa che a noi ci piace fare, che perché parlare sempre delle... spesso ci piace... parlare delle cover, no? Delle cover, dei sample, siamo un po' dei feticisti di questo. Perché la nostra perché qual è la nostra teoria, Turco? Ricordiamola.
1: Del sottogenere.
0: Dei sample, del discorso sample cover.
1: La teoria è che sono state scritte quattro canzoni, l'ultima nel 73 e poi basta. Tutto il resto delle canzoni venute successivamente sono solo dei campionamenti.
0: O delle mezze cover, perché abbiamo, investigando, si scopre che ci sono che le canzoni più insospettabili che sono o cover o comunque contengono dei campionamenti. Quindi ti ho chiesto qual è una cover che ti piace o che vorresti fare tu, qualcosa che... E cosa hai scelto?
2: Allora, io ho scelto un pezzo che adoro, si chiama Say My Name, originariamente delle Destiny's Child, in questa versione di Ozier che io amo. Anch'io faccio una mia versione dello stesso pezzo, ispirata nell'intenzione di voler stravolgere completamente quello che era prima. Io faccio un pezzo ipnotico, diciamo, una versione ipnotica di questa canzone, e lui invece ci porta in chiesa praticamente con grandi cori, insomma, adesso sentiamo.
0: Andiamocela a sentire. Tutti i frutti, Say My Name, Ozier Recorded, e questo è un live, scusate, è un live,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, è un live, però in un studio, quindi...
0: Benissimo, andiamo.

0: Say My Name, Ozier. Gran bella cover, gran lavoro di Ozier. Stavamo dicendo appunto che non è semplice toccare un pezzo che è già abbastanza iconico del Destiny's Child, no? E farlo tuo.
1: Beh sì, dicevo prima, le frasi migliori mi vengono, diciamo, fuori dalla diretta.
0: Fuori onda,
1: Cioè che
0: sì.
1: secondo me, cioè Ale diceva che comunque riesce a capire che Ozzy riesce a capire la sua identità, trapela anche con la canzone di qualcun altro. Cioè secondo me quando riesce a prendere un pezzo così iconico che ha lanciato Beyoncé prima che fosse
0: Certo.
1: Beyoncé praticamente, e riesce però ancora a dire, wow, ma questa è, diciamo, la foresta incantata in cui canta sempre Ozzy, cioè ce l'hai fatta per me,
0: Sì, sì, sì.
1: difatti. Quando suono live e faccio una cover, la gente mi dice: wow, io quando ascolterò questa canzone penserò sempre alla tua versione. Io dico: oh, grazie, ce l'ho fatta, grazie.
0: Su che pezzi te lo dicono questo?
1: Beh, allora devo dire, io faccio una versione per me molto importante, di Girls Just Wanna Have Fun in versione intima ballad.
0: Madonna, quella sì che è pericolosa, eh?
1: E devo
0: È
1: dire che.
2: pericolosissima da cantare, tra l'altro.
1: Beh,
2: Penso più
1: allora.
2: pericolosi al karaoke.
1: Allora, c'è la versione karaoke e la versione live per me. Karaoke originale, live, il testo di quella canzone, reinterpretato, per me è incredibile. Cioè, ha a che fare anche con la mia storia come persona queer, come identità un po' dissidente fino a
0: Certo.
1: 20 anni fa, 10 anni fa a Palermo. E la canzone proprio parla di tornare a mezzanotte con tuo padre, tua madre che ti fanno domande. E io ricordo, insomma, le prime volte in cui ho dovuto spiegare. Sì, voglio truccarmi. Sì, voglio fare questo, voglio fare quello. Io sono stato fortunatissimo, insomma, ad avere dei genitori davvero tanto,
0: Tranquilli,
1: tanto.
0: sì.
1: Sì, molto tranquilli. Molto curiosi, molto
0: Ah,
1: curiosi.
0: figurati,
1: Vogliono
0: beh.
1: sapere, insomma, ma uomini come
2: Sì,
1: si
2: ma i
1: conoscono tra
2: genitori
1: di loro, esatto.
0: come fu?
1: Però, insomma, a un certo punto questa canzone dice: Some boys take a beautiful girl, and they hide away from the rest of the world. Not me, I wanna be the one in the sun. E io quando ascolto quella frase, io dico: non io, io voglio essere sempre quella al sole, voglio essere sempre la
0: Sì,
1: luce, voglio
0: sì,
1: che
0: sì, sì.
1: mi si veda per la persona che sono. E questo è un po'. Cioè, in realtà io voglio solo divertirmi e stare tranquillo. Girls just wanna have fun,
0: Sì, sì, sì,
1: capito?
0: sì, sì, sì. E a livello musicale ti posso chiedere invece come la reinterpreti?
1: Allora, questo è uno dei rari momenti totalmente acustici.
0: Ah!
1: Cioè, io uso Ableton mentre suono
0: Sì,
1: dal vivo,
0: ho
1: Ableton
0: visto, ho
1: Live.
0: visto.
1: E quindi insomma lì puoi creare una pedaliera virtuale, è un
0: Certo.
1: pezzo che io faccio chitarra e voce, però insomma con un po' di effetti sulla chitarra che la rendono un po' come un ricordo lontano e remoto,
0: Sì, sì, sì,
1: eccetera.
0: sì, sì,
1: È
0: sì.
1: un po' un set un po' diverso per me perché come dicevo prima io amo costruire dal vivo in Loop Station la canzone stessa, mi piace sempre dare un elemento percussivo, un elemento di basso, tante cose melodiche, un po' di armonie con la chitarra. Ho iniziato da poco anche a armonizzare dal vivo, è una cosa difficilissima perché c'è sempre un sacco di casino ed è tipo
0: No, no, è
1: l'unico
0: complicato,
1: momento in
0: sì.
1: cui chiedi al pubblico fate silenzio per favore, quando
2: Che
1: la
2: non è
1: maggior.
2: mai facile, diciamo,
1: Sì.
2: non è un evento di solito.
1: Sì, esatto. Però al chiuso riesce. Domani ci riproverò, domani sono dal
0: A
1: vivo.
0: proposito, allora con questo gancio ancora bene, perché ora abbiamo
1: Questo me lo
0: raccontato,
1: sono fatto da
0: questa
1: solo.
0: se l'è alzata e l'ha schiacciata. Prossimi eventi, allora passiamo ai prossimi eventi dove potete ascoltare Cartagine dal vivo con il suo set, quindi Ableton, Loop Station, chitarra, voce. Ok, quindi non è una roba proprio acustica, spieghiamolo, è un qualcosa
1: Beh,
0: di.
1: sì, a me. Io amo andare a un concerto e andare a uno show che ha una dinamica in cui vivi lo spettro della musica. Ora non dico per
0: Vai,
1: intero,
0: vai, no,
1: però
0: ci sta.
1: in varie forme, perché anch'io mi sento tante cose
0: Sì.
1: quando suono nell'artista che sono. Quindi diciamo, c'è il pezzo traccia che io lancio, canto e suono sulla traccia, c'è il momento acustico, o piano o chitarra, io ho un sintetizzatore che si trasforma un po' nello strumento che
0: Certo,
1: voglio,
0: certo.
1: il momento loop stage. Station, momento danzereccio in cui lancio una produzione mia, sì, insomma sì, si canta sì, un po' sì, tutti insieme, ed è questo un po' quello che si può venire a sentire.
0: E qua, quando e dove?
1: Allora, quando e dove? Quando? Domani sera.
0: Domani?
1: Diciamo una settimana un po' difficile, oggi qua, domani là e poi venerdì la canzone, insomma non vedo l'ora, però cioè, ho certo, tipo una scarica di adrenalina dappertutto. Domani al Drama Bar in zona Angers, qui a
0: sì,
1: Lisbona.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi in realtà molto presto annuncerò una data a Palermo, dopo anni che non sono lì, quindi insomma se qualcuno...
2: Il grande ritorno su
1: da casa, sì, il grande ritorno, insomma dall'oceano si ritorna al Mediterraneo.
0: Back to the roots.
1: Esatto.
0: Grande.
1: Insomma, poi adesso con questo caldo non me la sono più sentito organizzare altri, ma ho già insomma delle date per settembre-ottobre, basta seguirmi e insomma sì, possiamo
0: certo,
1: trovare.
0: Certo, certo, certo. No, no, noi figurati, siamo felici di aiutare gli artisti che fanno cose belle, quindi sarai sempre, sempre un gradito ospite anche per i prossimi. Se poi ti portiamo bene, vieni a presentare i singoli, i prossimi singoli ce li vieni a portare.
1: Io non vedo l'ora di farlo perché qui comunque si sente tutto benissimo, quindi se posso anche solo venire ad ascoltare musica, insomma,
0: ti
1: va benissimo.
2: Qui. Sì. Guarda, si può fare.
1: Guarda, quando devo capire i livelli per il mix della canzone, vengo qui, mi faccio una prova. Dico ok, no, si sente bene, dai, va bene,
0: sì,
1: così
0: sì, sì,
1: il messaggio.
0: No, guarda qua, anzi è quasi troppo perché si sente talmente bene che invece io cosa faccio? Non so se a me capita invece di fare un ascolto su più livelli, nel senso arrivano con il mio gruppo che salutiamo, con gli IGP
1: che io ho sentito dal vivo, grandissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: Grazie, grazie, sono molto felice e rifaremo una serata il 26 luglio, lo diciamo adesso così in anteprima, sempre su quel rooftop.
1: È importante così farsi gli autoganci.
0: Ah, sì, cioè, ma noi qui è una radio indipendente. No, però la cosa che dicevo è che invece tipo quello che capita di fare un ascolto del... Prima sul telefono, male, cioè io prima voglio capire come suona nel peggiore degli strumenti, che però spesso è il più usato anche purtroppo per ascoltare i prezzi anche dai nostri amici.
1: Sì, sì.
0: Poi capito, poi lo sento al computer, proprio con le casse del computer, leggermente meglio, no? Un pochino più... Comunque sono casse decenti queste qua, che ha il mio computer. Poi lo metto tipo nella Marshall, cioè capito? E poi nella doppia,
1: sì,
0: cassa,
1: sì,
0: ecco, e così cerco, capito, in qualche maniera,
1: sì,
0: di...
1: Il mio peggiore in realtà è, chiedo a un mio amico con il van, che ha una di quelle radioline che devi proprio attaccare, staccare, insomma, dalla
0: col
1: macchina.
0: Col cavetto...
1: No, devi fare un CD.
0: Ah, il CD proprio, ok.
1: Sì, devi fare il CD praticamente.
0: Bellissimo.
1: Io praticamente ho un computer, io sono a Palermo, facciamo un CD, metto la cosa, lo sento là.
0: Sì.
1: Per me lì è davvero l'esperienza, cioè deve suonare bene in macchina.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: devo abbassare,
0: sì,
1: i finestrini, devo sentire questa canzone, deve suonare bene. Quella,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: me,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: la,
0: sì, sì, sì,
1: la vera prova del 9.
0: L'ascolto in macchina effettivamente c'ha altre caratteristiche. Abbiamo parlato una volta tutti i frutti dei... Come lo strumento col quale ascolti non solo cambia la qualità, ma cambia anche il sentimento che ti può trasmettere
1: l'esperienza, certo,
0: una canzone. Turco, come va? Ci sei?

0: livelli, ecco, per vedere il passo. Però veramente qui facciamo un appello a tutti i frutti, non ascoltatelo, non ci sono passi su quel maledetto smartphone.
1: Io ci penso sempre quando ad esempio si fa una storia su Instagram o un video del genere, lì sì, non si sente per nulla, cioè tutti i bassi del pezzo completamente spariti dallo spettro musicale, però ci penso ogni tanto, cioè devo fare una storia, magari vuoi mettere la canzone, come si sentirà quando una persona normalmente fa così e boh, guarda una storia e...
2: sì, no, ma è terribile, però
1: purtroppo bisogna pensare anche a queste cose,
2: bisogna pensarci, perché la gente poi capito, è un attimo, sai, con livelli di attenzione che abbiamo oggi, capito, cioè non ti puoi permettere anche 20 secondi al telefono,
0: troppo tardi, è già troppo,
2: capito, quindi devi assicurarti che si senta nel maniera migliore possibile anche al telefono. Comunque no, noi invitiamo a ascoltarti, quindi dopodomani su Spotify, YouTube, dove tipo...
1: Ovunque. Proprio ho fatto in modo che sia ovunque, perché ad oggi insomma ci sono varie preferenze a livello di piattaforma, anche insomma delle per questioni... Oggi siamo seriosi, quindi dico, Madonna, anche per questioni etiche importanti, sì, alcune piattaforme sono preferite da tante altre persone.
2: Sì, chiaro.
1: Ce ne sono di diverse, ma il pezzo si trova ovunque, non discrimino nessuno.
2: Bravo, è giusto. Bravo. E allora adesso noi siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con Cartagine. Io avrei scelto, appunto ci siamo arrivati, torniamo però indietro nel tempo, e io avrei scelto Bonsai, che è anche il pezzo che ha più ascolti tuoi su Spotify, ed è bello, si sente effettivamente comunque la crescita anche a livello di produzione, di cosa, ma si sente che c'è stato
1: dire che quell'intro di chitarra e quello schiocco di dita, che ancora non abbiamo sentito, quindi stiamo parlando di nulla cosmico.
0: Non spoilerare.
1: Beh, proprio quell'intro lì per me personalmente è qualcosa di epico, cioè senso, per me questo è l'inizio della mia vita artistica, quell'intro lì praticamente, quindi... Io sono davvero tanto emozionato di sentirlo.
2: Sì, perché siamo nel 2021.
1: 2021,
2: uscita Bonsai. E ce l'andiamo a sentire, quindi l'inizio della tua carriera, perlomeno come Cartagine, giusto?
1: Esatto, sì.
2: Perché
1: sì,
2: insomma
1: sì,
2: già abbiamo detto che avevi lavorato da sempre nella musica.
1: Sì, Canzone, come dicevo, è nata a Bologna dopo un date fallito con una persona alta 1,60 m, molto difficile da curare. Io avevo un bonsai in casa, dicevo, questa cosa così piccola, insignificante, così difficile da tenere in vita, e ho pensato proprio a questa relazione con una persona molto piccola di statura è così difficile da tenere in vita,
2: ma è perché c'hanno quella, l'essere piccoli li rende più combattivi, ecco.
1: Però insomma bonsai, quindi è proprio un po' questa la filosofia dietro, qualcosa di piccolo ma molto difficile da curare.
2: Ok Turco, sei curioso?
0: Sono già innamorato di questa canzone.
2: Sì. Allora noi, mentre state con noi, continueremo un'altra mezz'oretta tutti frutti, io e il buon Turco. Cartagine, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato bellissimo.
2: Grazie,
1: davvero.
2: Grazie. Spero che sia stato bene. Che appunto,
0: ti aspettiamo
2: che...
0: presto. Noi.
2: Appunto.
1: Sì, Turco, io ti voglio vedere. Cioè, il fantasma della radio, voglio vederti la prossima volta, va bene?
2: Sì, perché in teoria i potenti mezzi tecnici della radio ci permetterebbero di fare apparire il Turco là, ma lui ha il computer del nonno, va bene?
0: Allora vi aggiorno che ho comprato su Amazon ieri il computer nuovo.
2: Non ci credo.
0: Inizia ad andare a tutti i frutti, sarà lui.
2: Scusate,
1: abbiamo quelle cose tipo da applausi.
2: No, l'applauso, lo facciamo.
0: Evviva.
2: Meno male, Turco, porcaccia di quei, non mi fare dire troppe parolacce in diretta. Meno male, sono veramente felice. È estate, abbiamo un Cartagine ospite, bellissima puntata. Grazie ancora.
1: Grazie,
2: ci sentiamo, ci vediamo. Vabbè, noi ci vedremo. Penso. No, domani io vado a un festival. Vado a un festival, quindi purtroppo non. Ma la prossima volta sicuramente verrò a sentirti. E andiamoci a sentire Bonsai. E poi state ancora con noi un'altra mezz'oretta, va bene? Grazie mille.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, Cartagine.

Se vedrai le stelle oppure i pianeti tra i miei occhi o sulla pelle, quando sento che tra i miei mostri tu ci ritorni, li riconosci. E poi spiegami come mai manchi pure quando non vai. Piango tutte le notti e sai che sei tutte le voglie che io mi cerco la notte e poi non dico di giorno.

addosso come se piovesse. E se tu non dormi tra gli imbarazzi, tra le incertezze, rimarremo sogni. E poi spiegami come mai ti rivedo tra quei bonsai, mentre giri i tuoi dischi e sai, sai che sei tutto.

0: E allora, abbiamo salutato Grande Turco, ci sei, salutiamo il Cartagine che ci ha salutato, ci ha raccontato la sua storia e sono molto felici. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo noi.
1: Stavo bellissimo, santo, santo, Cartagine è stato veramente spumeggiante, guarda, era proprio l'aggettivo che mi veniva, anzi l'avverbio che mi veniva mentre lo sentivo parlare, perché veramente il ragazzo dovrebbe stare sempre alla radio, guarda. È stato
0: No, no.
1: veramente un piacere.
0: Sono completamente d'accordo e appunto come insomma chi ci ascolta lo sa che ci piace noi, ci piace fare questo, ci piace coinvolgere, no? Tutti i frutti è anche questo, è far stare tutti insieme per essere più forti e più belli e più...
1: Bravissimi. E
0: Esatto.
1: però in risposta a tutto questo zucchero e amore che ci siamo detti adesso, è arrivato il momento della polemica della puntata,
0: Oh!
1: che io adesso voglio dedicarti. Avevo pensato anche di chiedere al nostro ospite, però non volevo divagare rispetto appunto agli argomenti che già erano tanti ed erano molto interessanti. E quindi ti faccio una domanda, Santo, adesso, per iniziare il nostro momento polemica, che diciamo che è il trend del momento, si parla solo di questo. Guarda, io ne ho avuto ispirazione oggi perché mentre andavo in giro per le colline toscane, ricordandomi che vengo dal posto più bello del mondo, alla radio, mentre facevo zapping fra le stazioni, varie radio di vari argomenti, no? Dalla Radio 24 che parla di finanza a Radio Sportiva che parla di calcio,
0: Sì.
1: l'intelligenza artificiale, diciamo, è il topic del momento, no? Non si sa quanto a sproposito, quanto perché dici quello e magari hai più ascolti, o perché veramente stiamo per morire tutti, stiamo per terminare, sta per succedere. E nello specifico, visto che qui a Tutti i Frutti parliamo di musica, io voglio provocarti, stuzzicarti col mio ditino sul fianco, chiedendoti cosa ne pensi dell'ingresso a gamba tesa o in punta di piedi, insomma, nei vari modi in cui l'intelligenza artificiale, quindi diciamo l'algoritmo generativo, no? Che è la frase, quelli intelligenti, lo chiamano così, intelligenza artificiale, ovvero colui che genera, che crea qualcosa che non c'era prima nel mondo della musica. Cosa pensi te appunto dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ci scrive le canzoni?
0: Ma guarda, io penso semplicemente, Turco, che ci sono
1: Se
0: robe
1: devono
0: che...
1: bruciare, tu no,
0: No, sì,
1: scusa.
0: certo, no, ma ovviamente, però d'altra parte, come dire, bisogna prendere atto di qualcosa, di quando secondo me le cose vanno più veloci di noi e sono inarrestabili. Ti faccio un esempio, no, per farti capire.
1: Sì.
0: Quando uscì Napster, quella roba lì di scaricare la musica illegalmente, no? Che è successo? Successe che si è provato le leggi, le cose, ma era già troppo tardi, cioè era uno tsunami che era inarrestabile, capito? Quindi è inutile andarci contro. Mi ricordo chi furono, mi sembra i Metallica, dei gruppi che
1: È
0: provarono.
1: Metallica, certo, bravissimo. Era il nome più grosso di quelli che fecero causa a Napster,
0: Sì,
1: che
0: ma.
1: poi chiuse, no? Ricordiamolo, chiuse per poi
0: Sì,
1: far
0: ma
1: aprire
0: dietro.
1: Google il giorno dopo.
0: Esatto, dietro stava arrivando lo tsunami di cose. E di conseguenza, in generale, certo, quindi questo è un esempio di certe cose è inutile stare andare contro. Ormai è già così, è già tardi. Cosa fai? Blocchi l'intelligenza artificiale? Non è che puoi. Mica c'è una frontiera dove puoi mettere i controlli, no? Di conseguenza, io penso che dovremmo semplicemente capire questa cosa e capire che da un lato ci saranno sempre, voglio dire, cioè il discorso dei live è perlomeno quello, per adesso è impossibile da sostituire con un algoritmo, no? Quindi gli artisti, secondo me, che da sempre, non, cioè chi è cantante, ma dal più pop fatto male al più pop invece fatto bene, cioè la parte umana, la presenza fisica, il fatto che esista qualcuno e scriva qualcosa e che poi si esibisca, cioè è fondamentale, capito? Poi che esistano poi le robe fatte per le pubblicità, per le cacate, per vendere, fatte dall'intelligenza artificiale, ce l'accogliamo, cioè ce l'accogliamo. È inutile stare a dire. Certo, è importante poi che si sappia, ecco, perlomeno quello, che si sappia che quella è una cosa fatta con l'AI. E sti cazzi poi, cioè nel senso, ripeto, la parte secondo me importante è quella del fatto che gli artisti esistono in quanto persone e si possono esibire, e quella cosa, insomma, credo che sia difficile a oggi da sostituire.
1: Guarda, Santo, io non so, ogni volta ci provo, ma noi purtroppo siamo anima e cuore, quindi siamo, siamo d'accordo sempre su queste cose, perché siamo, i veri giovani noi, diciamo, non abbiamo detto abbastanza in questa puntata. Ma perché, secondo me, è proprio quello il punto, secondo me hai fatto degli esempi molto intelligenti, e a me ogni volta, no, torna sempre l'esempio, con Cartagine, anzi, ci parlavano della del suo inizio suonando con la chitarra in chiesa. Mi ha ricordato che anch'io, insomma, quando a 8 anni mi regalarono per la prima comunione una chitarra classica, andavo alla chiesa di San Giusto e c'era l'amico che mi insegnava, no?
0: Sì.
1: E mi ricordo che lui, io davvero bambino di 8 anni, volevo fare gli assoli di chitarra elettrica, no? Come i Queen, no? Quello era il mio sogno. E lui mi diceva, no, cos'è, questa era una chitarra elettrica, stregoneria, non è vera musica, è una roba artificiale, mostruosità, no? Perché appunto era una chitarra classica, era il vero suono, e il resto era tecnologia malefica. Da lì sono stati una serie di passaggi, no? Adesso andiamo a un DJ set e siamo innamorati del DJ che ci fa vivere emozioni e tutto. Io mi chiedo il mio caro maestro di chitarra, se sapesse che un artista ora è lì che preme dei pulsanti e suona della musica, impazzirebbe, no? Capito? Secondo me il discorso dell'intelligenza artificiale è semplicemente l'ennesimo passo in questa direzione, cioè la tecnologia che fa evolvere cosa intendiamo noi per musica e per performance musicale. Io, come te, no? Che abbiamo abbracciato l'elettronica partendo dalla techno, no? Pur avendo un background completamente diverso, l'abbiamo amato il fatto che questo nuovo modo tecnologico, ecco, diciamo, di creare quei suoni permettesse di raggiungere delle vette, dei dettagli, delle sonorità, delle cose che non erano possibili con gli strumenti tecnologici precedenti. Io quindi nell'intelligenza artificiale ci vedo semplicemente questo. Non può essere un fine, sarebbe un errore concettuale considerarlo un fine, ma è un mezzo per raggiungere nuove vette musicali, visto che noi siamo sempre a favore della sperimentazione del nuovo, quindi ben venga tutto questo. Sono d'accordo, sì, il segnare fatto dall'intelligenza artificiale o meno, secondo me lì è un po' grigia come la cosa, perché fino a che punto sei te che lo crei, che hai dato l'input all'intelligenza artificiale?
0: Quello sarebbe un altro tema, perché effettivamente in base anche alla complessità delle istruzioni che tu dai all'intelligenza artificiale, esatto. Perché una cosa è dire scrivimi una canzone pop in stile Beatles che parla del salame o delle bottiglie di vetro per farci la pubblicità e ti farà una roba fatta X, però più elementi tu aggiungi, più dettagli gli dai in teoria, e più, esatto, diventa unico il prodotto. Qui si entra anche in temi un po' più quasi filosofici, no? Però a quel punto, se io scrivo un prompt di istruzioni di 2 pagine,
1: esatto, geniale, un prompt geniale, brillante, incredibile,
0: allora quel prodotto si può definire unico e di mia proprietà, oppure... Però effettivamente, certo, perché io ho dato degli input precisi, poi magari mi dà un prodotto, io gli dico ok, cambia questo così, mettimi la seconda minore, fammi il bridge in sol, capito? Cioè tu puoi effettivamente creare, come dicevi tu, tagliando alcune parti tecniche, ma la puoi fare unica. Insomma, abbiamo capito che...
1: È interessante, è bello, interessante. Cioè, diciamo che... Siamo d'accordo sul fatto che non è assolutamente una porta da cercare di chiudere con tutti gli sforzi inutili, ma appunto è una cosa che invece sarà bello cavalcare, ecco, vedremo qui. Rimanendo sull'unica costante, che è quella che hai detto bene, del live, del vivo,
0: esatto.
1: Perché la musica per la festa sono uomini e donne e tutto.
0: E a proposito di festa, una cosa che mi ha sorpreso che ho visto recentemente al Jimmy Fallon Show è stato un artista indiano.
1: Questo indiano è un'ora che lo aspetto.
0: Io volevo andare con gli indiani, che è Diligit Dosange. Io l'ho detto malissimo, probabilmente.
1: Io pensavo si fosse laggato il video.
0: No.
1: E
0: mi sono innamorato della, per l'ennesima volta, perché tempo fa si parlò di RRR, mandammo anche il pezzo, ti ricordi, Turco, quando l'avevamo visto anche...
1: Film meraviglioso.
0: Stupendo. E noi, appunto... Proprio per rispondere anche a questo bisogno un po' di unicità, di qualcosa di diverso, vi dico, andiamo un po' a esplorare l'altra parte del mondo dove vengono fatti dei prodotti a livello musicale, sono, non hanno niente di meno a livello né tecnico né di produzione del mondo, di quello che chiamiamo mondo occidentale. E quindi Morni di Diligit Dosange. L'ascoltiamo, balliamola insieme e prossimo step voglio imparare a ballare i passi quelli di Bollywood.
1: Bellissimo. Tutti sono Bollywood.

0: Morni di Gilles d'Ossange, io la dico così, poi mi perdoneranno gli amici indiani.
1: I ragazzi del Punjab, come sono contenti, esatto, che tu abbia diffuso.
0: Assolutamente. Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma fammi andare a controllare. Ah, sì, esatto, l'EP uscito proprio il 23 aprile, da poco, 2 mesi fa. Si chiama The Call of Punjab.
1: Certo,
0: no, era solo così.
1: Punjab, comunque, santo, dovremmo prima o poi fare una tipo una gita, no, non neanche una gita, è proprio una visita spirituale, no? In questo posto meraviglioso da cui viene
0: in realtà
1: la musica dell'India, perché noi diciamo indiano, ma in realtà è sì, proprio Punjab, è come dire la tarantella, che non è che è italiana, cioè,
0: certo, certo, certo. Allora, non ho la minima conoscenza, metto la mia ignoranza in tema di distribuzione dei generi nella musica indiana. Effettivamente però il Punjab ritorna da Punjab MC, che insomma ricordiamo con il pezzo storico con il campionamento anche lì della sigla di Kid Supercar, che però ci aveva regalato.
1: Noi l'India non è mai stata più la stessa dopo quel pezzo lì, ricordiamo, infatti.
0: E se vuoi, ho trovato su Reddit comunque, stavo cercando perché volevo capire che cosa dicesse.
1: Bravo, sì, perché poi era quello che volevo chiederti, vedo che sei preparato, perché io sono sempre curioso. Poi anche le canzoni inglesi non capiamo niente, però quelle ancora più straniere ci chiediamo, non è che ci stanno insultando.
0: Allora, guarda, praticamente...
1: questo dubbio.
0: No, esatto, abbiamo... allora vediamo un po', eccolo qua, pare questo un lyrics rag, dice che la canzone descrive un complesso intreccio sentimentale come avvolto da tipo con spavalderia da strada, diciamo.
1: Spavalderia da strada è un termine meraviglioso, per provarci con una tipa domani sera, guarda, io mi spavaldo
0: da strada. Sai quelle cose nei film indiani, quelli fanno un po', da noi sarebbero bulli, lì non sono bulli, sono più appunto lì quelli un po' spavaldi. L'artista
1: sì,
0: parla
1: di solito a un certo punto,
0: esatto, l'artista parla di aver vinto una causa legale ma di aver perso il suo cuore per qualcuno. Il cantautore mescola la spavalderia da gangster con una vulnerabilità emotiva in tutto il brano. Hai capito?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi questo è quanto. Quindi nessun insulto razzista, si parla come sempre di amore, di amore. E allora, a proposito di amore, Turco, come sta?
1: Sì,
0: mi vuoi bene?
1: Io ti amo per sempre e sempre, anche se i nostri cuori fisicamente non riescono ad avvicinarsi.
0: Mannaggia la miseria.
1: Anzi.
0: Guarda, mi toccherà venire da te, ma solo per far sentire
1: bravo,
0: sentire in colpa che te non sei venuto, perché sei veramente la più grossa delle teste di minchia. Allora io vengo da te, sto un giorno e me ne vado.
1: Esatto, guarda, sarebbe bellissimo, Poi torno, vengo io, ti seguo a quel punto.
0: No, ma lo dico davvero, a questo punto mi obblighi moralmente a trovare la maniera di venire a Bonaire appena...
1: Esatto, e lo sai che è già pronto il tappeto e la banda che suona alle porte, guarda. Quando mi dici che arrivi, l'isola si ferma tutta.
0: Meno male. E allora, noi comunque invece, noi continueremo con tutti i frutti. E allora tu...
1: Certo.
0: Che tu hai, ti è successo qualcosa dopo questo mese in Italia? Ci vuoi raccontare qualcosa di rilevante? Che cosa ne pensi dell'Italia dopo tanti mesi fuori?
1: Ma allora, guarda, devo dire che dell'Italia penso che sia un paese bellissimo, obiettivamente. Cioè, poi appunto, in particolar modo, la regione da cui vengo, da cui veniamo, che è la Toscana, che oggi ho avuto, te l'ho detto, di girarlo un po' in lungo e in largo. Sono stato poi a Napoli, ricordatelo, la puntata in cui ho esannato, ma liberato allo stadio di Armando Maradona, è stato dei momenti più belli musicalmente che ho in memoria. E appunto avevo già menzionato il discorso di Bologna, del Pride, che mi ha veramente emozionato, mi ha dato una carica, mi ha dato dell'ottimismo, perché c'erano veramente tanti giovani, giovanissimi e giovanissime di tutti i generi, i colori, ed erano tutti felici e belli, orgogliosi di mostrare la non paura di amare quello che è diverso e quello che è uguale.
0: Sì.
1: Per me, permettimi, guarda, non l'ho messa nella scaletta, anche se la potremmo buttare, ma l'abbiamo già mandata talmente tante volte che va bene non farlo. È una menzione d'onore per un concerto che ho visto a Bologna, che è quello di Acico,
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: tu sai essere il mio amore e non soltanto musicale, appunto, dell'ultimo anno.
0: Sei riuscito a farti una foto con Chico e con... Giusto?
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Io con gli altri DDT, la mia crew di DJ Trash di Bologna, siamo andati a farci la foto. Nella quale, appunto, nel momento della foto non si vede nella foto, ovviamente, ma io le bispiglio che la amo per sempre. Sono riuscito a farlo e questa cosa mi piaceva anche per condividere qui alla
0: Bravo,
1: radio.
0: bravo, giusto,
1: È
0: giusto.
1: bello poter dire che ami a qualcuno.
0: No, no, no, no, no, ma
1: E
0: siamo d'accordissimo.
1: quindi, evviva, evviva, sono molto felice. Allora, vediamo se questi ultimi giorni che fuochi sparerò, perché, appunto, ci sarà da fare un po' di festa, non so bene dove, non so bene come, ma sicuramente prima della mia partenza. E quindi sì, me ne vado felice, felice di essere ripassato. Dobbiamo volerci più bene, ecco, perché veniamo da un posto che ci ha veramente dato un sacco di basi. Noi purtroppo poi ce ne dobbiamo scappare in qualche modo perché non riusciamo poi a volare sopra una certa altezza, però gli dobbiamo voler bene perché il sentimento con cui partiamo viene proprio da qua.
0: Bene, bene, no, io invece adesso andrò a un festival, adesso vado io a un festival stile world music, un poco stile Sines, diciamo, qui in Algarve, dove avrò il piacere di vedere un sacco di gruppi interessanti, quindi magari mercoledì prossimo vi porterò qualcosa di quello che ho
1: Sì.
0: sentito, così appunto, perché è un po' che non vado a dei concerti, purtroppo i prezzi proibitivi dei singoli concerti fanno sì che, io boh, lo dico sempre, ma
1: È un tema, guarda, hai introdotto
0: cioè...
1: un tema, ne parleremo penso nelle prossime puntate estive perché come hai detto te la stagione dei festival, dei live,
0: Però,
1: c'è tutta
0: eh sì.
1: ed è un tema, sì.
0: E allora, Turco, ti saluto a sto punto, e siamo arrivati alla fine, con questo proprio questo. In realtà non è proprio, perché ti devo avvisare che ho cambiato la scaletta, perché il pezzo che avevi scelto tu l'abbiamo mandato tipo 2 settimane fa, quando non c'eri tu con Foggy, quindi ne
1: Ah,
0: mandiamo
1: vedi
0: una.
1: che siamo anima e cuore, quasi fa paura questo,
0: Eh sì, no, perché avevi
1: veramente.
0: scelto Tonino Carotone, Me cago nell'amor, però no, effettivamente
1: Bravo, hai fatto
0: l'abbiamo
1: bene
0: mandato.
1: a tenere la barra dritta sulle pezzi, ci ha mandato, non è
0: Esatto,
1: carino farlo.
0: esatto. E allora io però ti saluto in questo caso con un pezzo che è perfetto, questo proprio è il pezzo da mentre stai andando a casa dopo la spiaggia, che il sole si sta abbassando, ma è ancora alto. È proprio una
1: Bellissimo.
0: playlist che si dovrebbe chiamare così, capito? Vabbè, sono i pezzi da spiaggia, ma quelli con un filo di ancora più tranquilli, proprio quelli da tramonto col gomito fuori, da sentire con calma e con gioia. Si chiama Cocos. Loro sono i LTG Experience, o anzi, scusami, lui è LTG Experience, e tra l'altro è italiano perché è Luca Trevisi.
1: Ah, vedi,
0: Sì, ha suonato
1: suonava
0: molto.
1: più figo.
0: No, esattamente, però è diventato molto famoso ovunque nel mondo, e ha appunto questo stile veramente unico, ma molto riconoscibile, nel senso che appunto è proprio la musica da spiaggia, da tramonto, ma quella tranquilla, quella proprio da così, da...
1: La pace dei sensi, sì, esatto.
0: Andiamoci a sentire Cocos. Turco, noi ci sentiamo mercoledì prossimo a Tutti i Frutti. Grazie ancora a
1: Carichissimi.
0: Cartagine, che è qui davanti a noi, che salutiamo, eccole che si
1: Salutiamo,
0: saluta, è
1: limoniamo.
0: spuntata la manina, e
1: E
0: ciao a
1: noi ci
0: tutti.
1: sentiamo santo sempre perché di produzione tutti i frutti.

Dance.

What is wrong?

What is wrong?

0: E allora Turco, eccoci, eccoci.
1: Tutti frutti,
0: Ciao.
1: ciao santo, un'altra settimana qua, Inside Radio, la radio in riva al fiume, sempre noi pazzerelli tutti frutti per parlare di musica, parlare di
0: Ma
1: festa,
0: stai
1: anche
0: anche
1: questa
0: in video
1: settimana.
0: oggi
1: Settimana,
0: allora?
1: hai visto, sono finalmente tornato, la potete vedere nella tutta la mia bellezza caraibica. No, guarda, ho messo anche un impianto luci, guarda, ci sono sei persone qua che mi stanno flashando solo per farvi vedere bello agli occhi di tutto il nostro
0: Aspetta, aspetta, aspetta che ti introduco subito ai miei ospiti, i miei ospiti, scusa, no, i nostri ospiti, che così ti volevano subito fare i complimenti per questa tenuta bellissima e per il fatto che sei lì. Allora, tiriamo sui microfoni. Benvenuti ragazzi, benvenuti a Fred,
2: Ciao,
0: benvenuti
2: ciao a tutti i
0: Ivan.
2: frutti.
3: Ciao a tutti.
0: Venite pure, ecco, avvicinatevi pure un pochino al microfono, se no vi alzo io, voi tranquilli.
2: Ciao Turco.
3: Ciao ragazzi, noi
1: Ciao
3: siamo un po'
1: ragazzi,
3: Nonubo.
1: io non vedo l'ora di parlare con voi.
3: Finalmente ci conosciamo, Turco.
1: Sì, esatto, siamo solo sentiti,
2: Ma poi
1: siamo anima,
2: curiosità,
1: ora siamo anche corpo.
2: Turco da che viene?
0: Diglielo, Turco, ribadiamo questa cosa perché per i neofiti di tutti i frutti.
2: Non è fumi
1: Allora,
2: con un
1: ricordiamo che
2: turco?
1: nelle origini di tutti i frutti, Santo e Turco sono nati e cresciuti insieme, praticamente siamo la stessa persona, quindi in realtà veniamo dallo stesso posto, quindi da Prato, in quel di Toscana, ma io in questo momento, per rendere più esotico il nostro programma, esclusivamente per quello, ho deciso di trasferirmi a Bonaire, che è un'isola dei Caraibi olandesi, in cui mi
2: Wow.
1: trovo in questo momento. Ma non mi posso esimere, qualsiasi cosa stia facendo qua, di legale o illegale, o cioè lecito o illecito, non posso esimermi da essere sempre qua ogni giorno a un orario che varia
0: Ma
1: sempre a seconda
0: perché
1: del fuso
0: turco
1: orario che uno
0: allora? Lo vuoi
1: prende.
0: dire perché turco o no? Lo vuoi dire perché turco o no?
1: Ah no, no, quello sarebbe troppo banale da dirlo, quindi ti lascerò nel mistero.
0: Turco perché in realtà è Turchetti, il cognome Turchetti è in Toscana, capito, funziona
3: Comunque,
0: così.
3: grande
2: Io
3: esempio
2: chissà che
3: di
2: pensavo.
3: lavoro a distanza. Grande
0: Allora,
3: Turco.
0: c'è.
1: Hai visto?
0: Ok, scusate, tanto il volume sta. No, scusate, piccoli problemi di volume, ma
1: Lo
0: ok, la
1: ricordiamo
0: ricordiamo.
1: appunto che noi, ci sono i poteri forti che ci impediscono di far partire il programma ogni settimana.
0: No,
1: Stavolta hanno
0: ecco.
1: addirittura intasato il traffico per impedire qui al dottor Alessio Messina di
0: Ce l'abbiamo
1: presentarsi
0: fatta.
1: in
0: Noi siamo
1: studio.
0: scomodi. Oggi abbiamo ospiti scomodi e i poteri forti non volevano che andassimo in onda, invece siamo andati in onda. Allora, sentite bene, tutto tecnicamente,
3: Ci
0: tutto a
3: siamo.
0: posto? Perfetto, perfetto. Allora, Turco, cominciamo subito con qualche domanda introduttiva. Allora, ragazzi, chi siete? Presentatevi e io sono felicissimo davvero di avervi. Che
1: Chi
0: appunto.
1: siete? Da dove venite?
0: No, perché appunto.
2: Un fiorino, un
0: Un
2: fiorino.
0: fiorino, grande shit, grande quotazione. No, allora, il vostro collettivo, io lo dico per bellire, che è un nome stupendo, che è Porn Nouveau, ma c'è la crasi fra le due parole, è Porno Nouveau.
3: È porno nouveau,
0: Bellissimo.
3: una nuova tipologia di porno. Abbiamo una
0: Ok,
3: nuova identità.
0: ok, ok.
3: Io sono Ivana Napoli.
0: No.
3: Nice to meet you all. Ciao ragazzi, ciao a tutti, è bellissimo essere con voi, grazie mille per averci invitato
0: No, con
3: e viva
0: enorme
3: l'Italia
0: piacere.
3: sempre anche dall'estero.
2: Io sono Kibi Dango, DJ producer dietro al progetto di Porno
0: Ok. Ma allora Turco, io so che questo è un tema allora, dobbiamo ancora introdurlo, parlare, però so che tu ti piace tanto, sei stato molto felice quando ti ho detto che avremmo invitato i ragazzi, no? Turco? Niente, Turco è
1: Sì,
0: morto.
1: no,
0: Ah no, no,
1: assolutamente. Cioè, in
0: c'è.
1: realtà, guarda,
0: No, no,
1: volendo,
0: c'è.
1: fai, mi
0: Era in ritardo, era in ritardo.
2: sentirai, chissà che dai.
3: Arriva dopo.
0: Vai.
1: Esatto, arrivo dopo anch'io nel traffico, potete immaginare. Riuscite a sentirmi tutto
3: Ci
1: bene?
3: siamo.
0: Sì, ti sentiamo benissimo.
1: Ragazzi, la primissima domanda che volevo fare a voi del collettivo è perché leggendo, studiando attentamente tutte le vostre pagine social, vedo che tutto nasce il porno anni 70-80 italiano, giusto? Mi sbaglio? E questa è la base ispiratrice.
2: Cioè, non proprio, però
1: E
2: cioè,
1: qui.
2: diciamo di sì, cioè, diciamo in grandi linee sì, però diciamo è tutta, no, non solo, diciamo, non solo per quanto riguarda il filone della soundtracks erotica, ma è tutto, diciamo, un movimento di un ventennio che poi più studio mi accorgo che non è solo un fattore italico, ma in quel ventennio, diciamo, queste sonorità un po' calde, un po' cozy, un po' morbide, un po' con testi sensuali, sono stati ripresi in varie parti del mondo, un po' sconnesse anche tra di loro, tipo Italia, tra i miei studi, adesso poi non so, chi sa più di me può mettere bocca, ma adesso sto scoprendo che in questo ventennio, fine 60, fine 80, più o meno, tra Italia, Giappone e Brasile c'era una simpatica connessione di questo. Adesso non penso sia voluta, in quanto non c'era internet, non c'era social, non c'era nulla. Quindi non so se era una comunicazione tra discografici o tutto puramente casuale. Fatto sta che appunto sì, la nostra sonorità, il nostro porno sound viene da questo senso al... da questo senso al sound di questo ventennio.
0: Allora, guarda, io penso che abbiamo già dato dei... mi piaceva dare un po' di pepe, di idea a chi ci sta ascoltando, ma volevo lasciare un po' così ancora... sentiamo una canzone e poi parliamo veramente.
2: Vai,
0: per
2: una
0: bene.
2: Canzone
0: andiamo
2: prova, una canzone prova, esatto. Per
0: sound.
2: Capire. Per
0: iniziamo
2: capire,
0: col
2: dai.
0: Sound. Allora, che vogliamo fare? Io partirei, se non siete d'accordo, siete d'accordo? Sì. Prima di partire con le vostre, abbiamo cinque pezzi bellissimi, iniziamo con una nostra così per rompere un po' il
2: allora
0: ghiaccio.
2: Allora vai,
3: tutti brutti.
0: Abbiamo fatto così. Allora, io, Turco, posso mandare... mandiamo allo riparo Stellar, così per dare un po' di frizzantezza.
1: Bravo, dottore, esatto.
0: Che
1: per dare un po' di sfrizzicume, per ricordare tutti i frutti, un po' di frutti freschissimi. L'ultima uscita dei Paro Stellar,
0: ok,
1: qui a tutti i frutti.
0: Black Lilies. Andiamoci a sentire che cosa ci hanno combinato quei simpaticoni, anzi quel simpaticone austriaco di Paro Stellar. E poi torniamo qui con Ivana e con Fred dei Pornuvo, che non vediamo l'ora di intervistare in maniera approfonditissima.

0: E allora, oh, siamo
1: Ma
0: tornati.
1: santo, scusate, io inizio subito a rompere i coglioni, ma
0: Vai, vai.
1: mi stai dicendo che Paro Stella rientrano in quell'incredibile gruppo in cui ci sono Jon Bon Jovi, Steve Miller Band, in cui non si sa se è un tipo o una band?
0: No,
1: Ci stai
0: no.
1: rivelando questo a tutti i fronti stasera?
0: Ho deciso che non voglio saperlo. Per me Parov Stelar è qualcosa tra lui e il gruppo che suona insieme.
1: Ok, non si identifica, va bene, mi piace, direi che è un'ottima introduzione per andare più a fondo nei nostri ospiti.
2: È un gruppo.
0: No, perché è un gruppo che però cioè, noi abbiamo quella categoria di artisti tipo Jon Bon Jovi, che non sai se è il nome Jarabe de Palo, che pensi che sia il nome di lui, ma in realtà no, è il
3: Un
0: nome.
3: po' come il nostro
0: E a proposito
2: ospite
0: di nomi, infatti, vogliamo
2: qui. Cioè,
0: ripresentarti
2: che so solo, alcuni sono solo egocentrici, tanto, quindi usano il gruppo ma il loro nome, perché però sono un gruppo in
0: capito?
2: realtà.
0: È come Jamiroquai, che pensi che sia lui, invece è il
2: È il
0: gruppo.
2: gruppo.
0: Capito? Allora, intanto vorrei ripresentarti col tuo nome, quello giusto, quello che viene fuori, che è, per favore, ridillo per
2: Diciamo,
0: me.
2: il mio nome d'artista dietro al progetto è Kibidango.
0: Kibidango, che origine di questo
2: Ha
0: nome?
2: un'origine giapponese, siccome io ho... Cioè, alla romana sto in fissa.
0: Sì, si capisce, si
2: Sono
0: capisce.
2: con una cultura orientale, poi leggo molti manga, guardo manga. E diciamo, questo nome viene appunto ispirato dalla visione di un manga che è One Piece, che è il manga che
0: Certo.
2: io ora sto stravedendo, perché cioè, lo guardo oltre il manga,
0: Sì,
2: cioè, è
0: sì.
2: più una filosofia per me, è una storia si allunga. E quindi a volte quando sono annoiato guardo addirittura puntate random casuali cercando delle spiegazioni nelle puntate e
3: Proprio. nella tua vita.
2: e nella mia vita tramite le puntate. E questo non so perché mi trova sempre, ogni puntata mi dà una sua soluzione e la puntata diciamo, è una puntata, mi dà anche la soluzione sul nome d'arte in un momento di mio cambiamento, appunto quando arrivai qui a Lisbona, cambiai totalmente progetto, cose, venivo dall'Italia, vengo qua, cambio
0: Sì.
2: struttura, cambio tutto e quindi ho cambiato anche nome e questo Kibidango è un buon auspicio, nel senso nell'arte giapponese il Kibidango... viene indicata quando una persona riesce a trasformare, a convertire una cosa macchinosa, negativa, in qualcosa di positivo. Capito? Quindi un po'
0: Ok,
2: tutto questo mio percorso, che comunque ho lasciato un po' l'Italia amareggiata,
0: no. Chiaro,
2: sono venuto
0: chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
2: qua per
0: Senti,
2: inventarmi,
0: ma
2: per ricostruirmi, capito?
0: E appunto, quindi avete in tutto ciò, vedete, costruito questo collettivo. Adesso andiamo un po' più
2: Sì.
0: nel dettaglio. Quindi, che cosa è, da dove è nato? Rendetemi curioso, rendiamo curioso anche il pubblico, come tu hai fatto con me dal vivo, perché devo dire, appunto, avendo parlato con Ivana dal vivo mi ha veramente fatto una grandissima impressione. Voglio sapere chi
1: Secondo me lì
0: siete.
1: c'erano cinque negroni prima però che avevano aiutato. È
0: No,
1: stato molto
3: no,
1: lungo, è più
3: negroni,
1: difficile,
0: c'erano
1: sappiamo, è più
0: un paio di
3: difficile.
0: bicchieri di vino che aiuta, ma bicchieri di quelli buoni.
2: Chiamiamoli bicchieri, dai.
0: E allora partiamo dall'inizio. Che
3: Allora,
0: cos'è, chi
3: che
0: siete e
3: parte
0: cosa
3: lui
0: fate?
3: perché inizia
2: In
3: con lui il
2: due, diciamo, il
3: progetto.
2: progetto ha due fasi embrionali. Una prima che appunto che è quella italica. Senza Ivana, io errante, così avevo già il mio progetto musicale, errante per l'Italia, incontro questo ragazzo in Sicilia, tutti e due appassionati di dischi, di vinili, tintiti, e alla fine vengo a scoprire che il papà di questo ragazzo era il battitore del sud Italia, del mondo dei vinili, cioè era un punto di riferimento per i digger di tutto il mondo del sud Italia. Comunque negli anni 80 il vinile era una cosa per pochi. Quindi erano tre negozi famosi in tutta Italia: il Serendipity, Goody Music di Milano, Goody Music di Roma, e c'era il Discobolo di Messina. E guarda caso, io conobbi il figlio del Discobolo, che è
3: Che
2: un'istituzione
3: culo.
2: nel mondo del digging, così viene chiamata l'arte del DJing. Quando vai a scartabellare nei magazzini i vinili sporchi, si chiama diggare. E quindi mi aprì questo magazzino, 10.000 dischi dentro, da 50 anni di musica. Sono stato una settimana lì dentro e da là realmente è nato il termine Porno Nouveau, perché io poi dopo ore e ore e ore di ascolto mi guardo questo mio fratello ormai e dico: ma questo è porno per le mie orecchie. E da là si è sviluppato tutto il da che il porno dalle mie orecchie si è tutto porno nuovo, che però poi nacque come un duo artistico. Quindi eravamo io e questo ragazzo che andavamo in giro per l'Italia a proporre questo porno per le orecchie, ma non era ancora
0: non era erotico, diciamo.
2: No, era ma non era ancora era ancora porno sound, ma era far ascoltare canzoni, cioè
0: pezzi riguardanti la parte del film erotici, qualcosa che riguardasse l'erotismo.
2: No, che comunque già tenevano
0: not yet,
2: no, okay. Pezzi che tenevano già, senza che li creassi io, questo concetto di porno sound, quindi okay. Suoni caldi, suoni sensuali, voci ammiccanti, che poi volendo possiamo far ascoltare un pezzo di sì, così almeno anche il pubblico capisce.
1: Io
2: un po'
1: che, guarda, ci hai fatto proprio venire una gran voglia di ascoltare questa musica.
0: Ho già le orecchie eccitate a livello
2: poi,
0: di
2: diciamo, è il primo disco che diciamo campione, da dove poi io lo uso un po' come manifesto, diciamo, perché è da qui che realmente ho detto: ma cavolo, questo è porno sound. L'artista si chiama Labellini e il disco si intitola Satan in Love, quindi già nel titolo, capito, comunque già nel titolo si preannuncia un qualcosa di peccaminoso.
0: Tra l'altro,
2: no?
0: Questo è una specie di metà mezzo classica chicca, un classico chicca, una chicca classica,
2: sì,
0: giusto?
2: Che poi
0: è stata rifatta anche da diversi artisti,
2: sì, Leo Massi in chiave contemporanea.
0: Infatti io è stata nel Love un titolo. Vabbè,
2: andiamo ad ascoltare, buon ascolto. Labellini.
1: Andiamo.

0: La mia pelle dall'inferno alle stelle, poi sentirmi ricadere per bruciare, poi volare.
1: Perfetto, allora guarda, metto muto.

0: E allora, eccoci qua di nuovo.
1: Vi piace questo porno sound? Vi piace?
2: Io ragazzi vi ringrazio perché veramente state veramente dando parola, spessore, cultura a un qualcosa con cui siamo tutti cresciuti, no? Perché io ragazzi ora poi vi continuerò a vi prego, anzi vi invito a continuare la vostra storia, però vi do giusto un riferimento, no? Per sapere le due persone con cui state facendo il programma alla radio, sono cresciute, sono state formate nella loro adolescenza in un tempo in cui non c'era ancora lo streaming e ci permetteva di avere ondate e ondate di pornografia con cui crescere e formare, ma c'erano soltanto dei dischi selezionati da dei coetanei hacker che riuscivano a masterizzare
1: delle paginette, c'erano,
2: esatto. quello vuol dire che noi siamo cresciuti guardando proprio gli stessi identici video pornografici, ovviamente più e più volte, e quindi questa musichetta comunque ci ha accompagnato proprio nella nostra crescita. Solo che non ne sapremmo dire due parole, proprio perché è soltanto un qualcosa che nella nostra mente è rimasta. Io vi ringrazio.
1: In realtà guardavi il film, non sentivi la musica, guardavi il film.
0: No, al contrario, lui faceva caso proprio alla musica. In realtà, essendo un esteta,
2: io, se vuoi
0: vero.
2: Saperlo, la cosa che non mi scorderò mai è non solo la musica, ma il doppiaggio in italiano. Quello io piango dalle risate ancora se ci ripenso, guarda, ve lo giuro. Quindi, secondo me, quello per capire quanto l'audio in realtà fosse più importante di quello che credevamo ai tempi.
3: Però per fare un appunto a quello che stavi dicendo,
2: certo.
3: È assurdo quanto ora che abbiamo invece tutta questa potenzialità dello streaming e possiamo fruire qualsiasi tipo di contenuto, quasi era più trasgressiva la libertà e quei contenuti che erano prodotti nel passato che quello che produciamo ora. Ed è proprio anche un po' su questo che stiamo cercando di capire, per questo stiamo facendo questo studio, che in realtà prende ispirazione
0: dal però
3: passato.
0: Non, lo studio ancora non ne abbiamo parlato, questo è un altro
3: tema
0: bellissimo, tra l'altro
2: arriveremo. Abbiamo mille temi di
0: quindi
2: altro, anche
0: come arriviamo però allora a Lisbona, facciamoci un po' appunto la origin story.
1: Arriviamo a Lisbona, guarda, molto brevemente, semplice, arrivò l'incubo del Covid, cioè e questo penso cambiò la vita di miliardi di persone su questo mondo, solo la vita di Fred, e quindi Fred si ritrovò errante in giro per l'Italia, chiuso nella sua stanza, anzi che sono stato fortunato perché poi ho vissuto 2 anni in un collettivo di Roma, quindi comunque abbiamo fatto arte dentro casa 2 anni, però sempre che chiuso, e quando purtroppo mi hanno riaperto le gabbie non ero pronto al mondo che ho trovato, non lo so se sono stato io il mondo o ok, fatto sta, ho dovuto scappare dall'Italia, mettere un po' in freno,
0: ci sta.
1: Il progetto, ritrovare una nuova identità, ritrovare una raria, il kibitango, arrivo a Lisbona e incontro Ivana Napoli.
0: E arriva qui la nostra meravigliosa.
2: Ragazzi, ho messo degli effetti audio che avevamo messo adesso. Facciamo finta che sia stato.
1: Arriva
3: Napoli.
0: Che ti ha travolta con la sua energia, la sua potenza.
1: Era Napoli e si è accollata a sta pratica. Il romano, qua.
3: Che cosa mi sono accollata, ragazzi? Ogni giorno. Cioè qua c'è un grande lavoro mentale da fare,
0: di ascolto,
1: un coach trainer.
0: Quindi che cosa ha aggiunto quindi a questa idea del suono porno, del suono erotico? Che cosa hai portato allora?
3: Con questo bellissimo background a livello di sonorità, io ho iniziato a studiare un po' meglio cosa in effetti era successo in quegli anni, e mi si è aperto un mondo, un grande mondo, perché in quegli anni, dagli anni 60-80, c'è stato questo movimento in Italia chiamato più o meno Porno Revolution, che c'è stato in tutte le arti, dalla musica alla cinematografia alla letteratura. E quindi ho iniziato anche a diggare, non i dischi, ma un po' la storia.
0: Ecco, avete iniziato quindi a esplorare questa cosa, secondo me è stupenda, il mondo del porno, l'erotismo solo italiano, scusami.
3: Al momento sì, però sì, no, ma... perché vogliamo partire dalle nostre
0: origini. Ed è un qualcosa di veramente incredibile, effettivamente pochi fanno, perché vi siete lanciati in questa operazione di studio proprio del tema,
3: esatto.
0: Quindi non solo del suono, ma anche dell'arte. Sì, prego, vai.
1: Vorrei dire una stupidaggine.
0: Non la dici.
1: Ma penso sia solo un fenomeno italiano, cioè in Europa, credo, perché
3: italiano,
1: cioè,
3: no, cioè, di quella molto europeo.
1: Cioè di quella sonorità associata a un film erotico. Cioè comunque il tutto è stato affidato a grandi maestri compositori italiani come Ennio Morricone, Trovajoli, E non penso se nel resto dell'Europa abbiamo tanta classe. Cioè, perché, cioè, essendo dei film di serie B, comunque veniva proposta una musica di serie A fatta da Ennio Morricone. Cioè, i film erotici italiani venivano musicati da Ennio Morricone, che ha vinto premi Oscar.
2: Certo.
1: E questa è stata la cosa che mi ha fatto studiare, poi, capito? Perché era una serie B, ma che giocava la Champions League.
0: Sì, sì. Esatto.
3: Tra l'altro, film erotici censurati. Bellissimi pezzi d'arte, ragazzi. Infatti, poi ora col progetto abbiamo anche iniziato questo format di screening.
0: Questo è interessante, sì. Appunto, che avete cominciato a fare degli eventi, perché ora appunto abbiamo raccontato un po', sì, la filosofia, l'idea quasi dietro, anche se so che avete proprio il filosofo del gruppo,
3: certo.
0: Come si chiama,
3: sì,
0: ragazzo?
3: Sì, noi diventiamo un collettivo ad ogni evento praticamente,
0: esatto.
3: Perché collaboriamo sempre, sì, con persone nuove, ma poi vi spiegherò meglio, e abbiamo il nostro porno filosofo.
0: Il vostro porno filosofo, turco, io lo so che il tuo sogno nella vita era fare il porno filosofo, ma hai scelto di fare...
2: Io mi sto spogliando nudo adesso, dopo l'espressione porno filosofo, aggiorno il mio curriculum.
1: Abbiamo tutti la porno social, la pornografica. Bello pornografica.
2: Comunque guarda, poi direi che possiamo partire col secondo pezzo, perché poi questa parte degli eventi, secondo me, gli vogliamo, sì, dedicare proprio uno
3: anche
2: spazio.
3: Perché il secondo pezzo mi sa che abbiamo selezionato appunto un pezzo di una dei film, di un film erotico, sì, soundtrack.
1: Io lascerei questo senza interrompere la comunicazione,
3: ah,
1: mettelo in sottofondo, perché
3: parlare.
1: È così, per farvi capire, questo è un pezzo del maestro Trovaglioli in questo film erotico La Matriarca, film di serie C, credo, trash italiano.
0: Fatto, scusami, un nome stupendo per un film erotico.
2: Leggendari comunque,
1: cioè, capito, i nomi leggendari.
3: Ma poi la cosa fichissima
1: La Matriarca
3: è che questi film erotici davano tutta una visione e una finestra su tutto il contesto politico, sociale, forte che stava succedendo in Italia in quegli anni. E sono una roba incredibile, ragazzi.
2: Sì, sì. Certo, no. Io poi guarda, sul discorso dicevate appunto della serie B che gioca la Champions musicalmente, ma noi qui a Tutti i Frutti siamo dei fan,
0: la faccio andare.
3: Scusa, tu.
2: Non perdiamo mai sì, sì.
0: Prego, scusami, vai.
1: Cioè, hai capito che morbidezza? Da chat erotica. Ciao, sono Kibidango. E per voi questa notte è lunga, una notte calda.
0: Ma mandiamola un minuto, sentiamola un minuto.
1: Dai, sentitela. Poesia.

0: tra l'altro questo è diventato super trend.
1: Allora, un assaggio, stavi
2: dicendo una cosa riguardo questa musica di Armando Trovajoli, L'amore dice... No, sì, L'amore dice ciao?
0: La matriarca,
2: scusami, no, il film, no, pensavo...
0: Ma guarda poi
1: non
0: la cover.
1: Sento in cuffia, però, io.
2: Non ti senti?
1: No.
2: Che è successo? No?
1: Nada.
2: Forse è successo qualcosa... dicevamo, e quindi a livello di suono, perché poi arriviamo piano piano anche al discorso eventi, quindi ci sono degli eventi, c'è musica, quindi c'è un'idea di festa, e tu musicalmente cosa provi a fare?
1: La musica, quello che cerco di proporre a un pubblico, appunto, non è un semplice DJ set, ma è un'esperienza che io, diciamo, in primis ho acquisito dall'ascolto di queste prelibatezze musicali. Quindi io cerco da questo studio, da questa morbidezza, da questa eleganza, poi di ritrasformarla in un dance floor, in un'elettronica moderna, ma mantenendo sempre il sensuale e l'armonico, ecco.
2: Capisci, Turco, quanto è tutti frutti questa cosa?
3: Guarda, a me mi ha già sedotto, io mi sono già, sono già tuo. Se era questa, se l'idea con questa musichetta sotto era...
1: Oh, dopo lasciamo il numero...
2: No, lo possiamo lasciare, esatto, in sovraimpressione.
3: Bravo, la vecchia esatto, sovraimpressione, no? Perché stiamo parlando di nostalgia anni 80, esatto.
2: E quindi bellissimo, quindi c'è questa parte appunto legata proprio a cercare di creare un'atmosfera.
1: Cioè, diciamo, questa è la base.
0: Questo
1: è la
0: si
1: base.
0: Chiama porno sound.
2: Porno sound.
1: Questa è la base del porno
0: e
1: sound.
0: E cos'è il porno sound? Perché poi ci abbiamo ragionato, lui musicista parte da là, io poi ho, diciamo, anche ampliato un po' di più la direzione creativa. Quello che noi vogliamo portare e poi vogliamo aprire agli altri è, partendo da questo sound, è di creare questa challenge per gli altri artisti, DJ artisti, di portare la propria visione di questo concetto. Quindi, per esempio, abbiamo i DJ che la maggior parte dei casi devono comunque rimanere comunque costretti la maggior parte delle volte quando vanno a suonare in club.
2: Sì.
0: Devono costringersi in alcuni limiti a livello musicale. Invece noi vogliamo che loro mostrino nei nostri eventi la loro parte un po' più intima, quello okay, che magari non hanno mai avuto modo di mostrare.
2: Allora che dici, Turco? Ma secondo me è arrivato il momento un po' di parlare di questi eventi. Siamo a metà della nostra intervista con i ragazzi, direi che è arrivato il momento.
3: Certo,
2: di...
3: no, io infatti,
2: perché
3: ragazzi,
2: a sto punto,
3: sì,
2: ora poi andremo via via a sviscerare vari punti, però arriviamo un po' a quello anche che la maniera in cui divulgate questa cosa, ovvero degli eventi, perché sì. Quindi intanto... Prossimo evento, così diciamo subito, volete dire subito, diciamo quando è il prossimo evento?
0: Ci siamo. Prossimo evento importantissimo.
2: Oh, infatti, per
0: importantissimo
2: questo.
0: Perché abbiamo.
3: Segniamo tutti.
0: Segniamocelo,
3: tutti
0: segnatevelo, ragazzi. Live, non l'abbiamo
3: tanto
0: ancora annunciato. E il prossimo evento è il nostro primo anniversary, il primo compleanno, cioè, spegniamo la prima candelina.
2: Porno anniversario.
1: Siamo
2: porno
1: riusciti anniversario. quasi impossibilmente arrivare a un anno, il primo anno, bellissimo.
2: Bello, bello, e... bello. Quando?
0: Sarà il 5 di giugno,
1: 5 giugno.
0: Venerdì,
2: okay.
0: E avremo, siamo molto felici di annunciare che lo faremo a Fabbrica Brasso do Prata.
2: Che bello!
0: Che è la nostra location,
1: cioè,
0: favorita.
1: Io e Ivana ci siamo incontrati poi.
0: Cioè, capito?
2: Madonna.
0: Fammi un cuore.
2: Quanto amore c'è in questo?
1: Incredibile, la sceneggiatura.
0: Insieme, che sia ben chiaro.
2: Sì. No, ma
0: siamo
2: che
0: solo
2: c'è?
1: Solo la mia partner
2: in crime. In porno, se no. Suona male, ma comunque... Che cazzo ce ne frega?
3: No, suona benissimo.
2: Suona benissimo, Turco, hai ragione.
1: Porno crime.
2: Porno... Quindi, appunto, 5 giugno, Fabbrica Brasso do Prata. Ok?
0: Lo annunceremo a brevissimo. Okay, siamo ancora in work in progress.
1: Sì, ancora non abbiamo line up e tutto. Diciamo,
2: ma tu devi dire che stiamo lavorando.
1: Ci stiamo lavorando.
0: Bello sicuro.
2: Se dici non abbiamo.
1: Non vogliamo dare nomi ancora in anticipo.
2: Ecco, bravo. Non vogliamo. Comunque, l'idea sarà di un evento. Quindi ci sarà immagino musica. Ci sarà qualche screening di qualche film come avete fatto l'ultima
0: volta.
2: Allora,
0: noi facciamo sempre. Noi attiviamo i sensi nei nostri eventi.
2: Esatto.
0: Sono degli eventi sensoriali. Quindi dal punto di vista uditivo con la musica, visivo e sensoriale in generale, facciamo anche tutto un lavoro di trattamento a livello di proiezioni con magari pezzi di film erotici. Abbiamo fatto un bel evento per il Festival del Cinema Italiano poco fa.
2: È vero.
0: Abbiamo proprio fatto questo, diciamo, video mapping con tutti dei pezzi di film erotici censurati che abbiamo trattato e proiettato. Okay, è stato molto bello, molto sexy. Okay. C'era anche mio padre a questo evento e mia sorella.
2: Possiamo risolvere questa cosa semplicemente facendo così?
4: No, è che è proprio costruito.
2: No, così possiamo avvicinarci, ecco. Tutti vicini, esatto.
3: Stavo problemi di aerei, ansia alla prestazione dell'asta.
2: Sì, così siamo. Ora come siamo belli, tutti un sacco di colori. No, appunto, quindi...
3: Ma quindi, ragazzi, però,
2: so che tu hai delle domande.
3: Dovete... Prima delle domande, se dovesse a questo evento di cui ci state presentando, dovessi dire, allora vi metto un pezzo che vi fa capire come sarà la serata, avreste un pezzo da proporci adesso?
4: Sì, quello di Coppa.
3: Vedi, questa è la risposta. No. La cosa di cui speravo, ragazzi.
4: Ce l'ho.
2: presentalo
4: allora,
2: pure. Perché...
4: lo presento anche, allora, questo qua un po' racchiude... diciamo, l'idea, il concetto di quello che sto cercando di proporre io come sonorità. Questo lavoro non l'ho fatto io, ma trovo anche nel web tanta soddisfazione, diciamo, e tanti artisti che, non tanti, ma che comunque seguono questa un po' mia idea del porno sound, facendo tanti re-edit, riprendendo pezzi... cantatoriali italiani negli anni 70, in questo caso Una mina dannata, e riproporlo in chiave elettronica porno.
2: Quindi immagino che devo selezionare la versione remix.
4: Sì.
2: Sì. E allora, vediamo.
0: Andiamo
2: un po'.
0: Con Mina.
4: E questa è una versione porno Mina.
3: Pornomina, sta solo migliorando, guarda, si sta proprio toccando delle vette incredibili.

0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Nessuno. Ti ho sentito, sai, Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?

0: Eccoci, eccoci qua, siamo tornati, siamo addirittura in live su Instagram, dopodiché...
1: Pornomina, ricordo.
0: Facciamoci dire, scusate il momento di vanità, ma il filtro, o il modello del telefono mi fa sembrare così, così carino,
2: segna,
0: grazie.
2: Segna, compra su Amazon domani, esatto.
0: E bellissimo questo pezzo, ma davvero bellissimo nell'essenza proprio del... Tanto andiamo, sì, ma no, tranquilla, lasciamo un sottofondo, ma perché almeno così, lasciamo... Bel pezzo, non l'avevo mai sentito questo remix, mi ha sorpreso, mi ha fatto veramente ballare. Poi tra l'altro con questo remix di Mina, stupendo, incredibile. Dove l'avete trovato? Chi l'ha trovato?
1: Questo è il mio lavoro, è il mio lavoro.
0: Sei un grande, lo fai benissimo.
3: Puoi dire i segreti del mestiere.
1: No, in realtà questo qua è un mio amico che l'ha fatta, quindi è molto semplice. Mi è arrivata via email questo disco.
0: Ah, ok, semplicemente via email. Allora, ma meglio ancora.
1: È stato ancora più facile del previsto.
3: Ma questo è un ottimo esempio proprio delle musiche, appunto, del passato riconvertite in una chiave contemporanea,
0: ma sai, comunque,
3: elettronica.
0: C'è stata questa ondata, questa che ci sta effettivamente, funziona, no? Di riprendere queste sonorità anche italiane nostre che all'epoca erano, secondo me, anche abbastanza, erano, come dire, erano smooth, erano calienti, ma non te ne rendevi conto.
1: No, cioè, diciamo, è stato
0: avevano quel sound già pronto,
1: sì,
0: per essere
1: è stato fatto in modo più
0: caldo.
1: Dozzinale con l'Italo Disco, che è un movimento, sì, diciamo, negli stessi anni, però diverso, un po' più pop. Questo diverso, un po' più di serie B, nell'underground della discografia. Invece l'Italo Disco era un po' la parte radiofonica di questo movimento, diciamo.
0: No, ma era solo per dire che secondo me queste canzoni italiane, che ultimamente, capito, le hanno riprese per remixarle in maniera elettronica, si prestano molto bene. Non sembrava, quando ascolti sta canzone, l'importante è finire, invece aveva già quel calore.
3: Ce l'hanno già negli originali.
1: Ce l'hanno già, capito? Quindi basta riadattare in chiave porno, come diciamo noi, ecco il gioco è fatto.
0: Sì. Intanto, infatti, rimetto la colonna sonora, infatti, della Matriarca in sottofondo.
3: Troppo bella.
2: Bravo, bravo. Ma io ragazzi, arrivati a questo punto della nostra meravigliosa intervista, voglio farvi questa domanda, perché abbiamo parlato di un sacco di cose veramente meravigliose, appunto, di come, appunto, e questo collegamento con l'Italo Disco è interessantissimo, perché parla di quel ventennio meraviglioso.
0: Ragazzi, comunque, a piano con questi ventenni, è già la seconda volta che nominiamo il ventennio. Prima lui...
2: attenzione, esatto.
0: No, scherzo, vai.
1: Comunque sempre ventenni,
2: comunque c'è un numero troppo alto di camicie nere anche in video, allora se vogliamo
3: io una camicia... per quello che te la stai togliendo.
0: Sì, esatto, per bilanciare lui si leva le camicie,
2: esatto, ma io mi nudo.
0: Era per il lavoro, però, che oggi sono arrivato di corsa, non mi sono tolto la camicia nera.
2: Certo, quello che vi chiedo io, appunto, abbiamo parlato di questo periodo meraviglioso, ora però, appunto, volendo trovare invece un aggancio contemporaneo, perché la domanda vi faccio, quindi quello che fate voi, cioè appunto focalizzare, dare profondità e spessore alla musica nel porno, è un qualcosa che si può definire legato a un periodo storico, oppure c'è a oggi, c'è della musica contemporanea, del sound contemporaneo che rientra appunto in quella che è la vostra, appunto, definizione di musica porno?
0: Eccoci qua.
3: Allora, io parlo un po' in generale, perché appunto,
2: certo,
3: vi dicevo, per noi non è solo il sound. Tutto questo movimento, tutto il nostro concetto si ispira all'arte del passato, all'arte erotica del passato, che include la musica, il cinema, il visivo e il letterario. E lo stiamo cercando di rispolverare e rivelare a noi, proprio per magari trovare nuove prospettive al presente. Perché non farlo con una serie di spunti artistici meravigliosi che ci ha dato il passato e che un po' sono lì chiusi nel cassetto.
0: Sì.
3: Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di rispolverare, di magari, anche perché no, imparare a prendere qualcosa
0: da
3: questo passato, questo gold past.
0: Me ne hai sempre parlato quando mi hai raccontato della vostra esperienza, come effettivamente un'opera di riscoperta piuttosto che di indagare. Per esempio abbiamo, parlavamo con lei l'altro giorno, gli ho fatto presente di Aciko, della nostra passione per questi artisti un po' porno elettroporno, ma in realtà voi non
2: però,
0: siete
2: esatto,
0: più
2: stiamo,
0: su,
2: stiamo tanto parlando
0: su quella
2: di,
0: direzione.
2: Di un'altra cosa
3: esatto,
2: completamente diversa.
3: Il nostro concetto, cioè non c'è niente di sessuale.
1: No,
3: in maniera
1: porno concetto.
0: No, tra l'altro questa cosa
3: è
0: a parte gli scherzi, diciamola,
3: è
0: cioè
3: importante, non è un sex
2: per chi
3: party.
2: Viene all'evento,
0: ecco,
2: presenta all'evento,
3: sì,
2: esatto,
3: questo è importante. Non siamo un sex party, non c'è niente di necessariamente esplicito. È un vero e proprio.
2: A me è piaciuto
3: concetto.
2: Molto il termine necessariamente inserito.
3: Poi è tutto
2: così.
3: Molto soggettivo.
1: Ovviamente siamo aperti a certo. Incontri. Però...
0: questo è il mio numero. No, ma è chiaro il concetto.
2: Chiamare
0: che...
2: ore pasti.
0: Cioè,
1: no, dopo.
0: C'è un'idea. Cioè, è un'indagine artistica che ovviamente poi. Chiaro che si parla di immagino di insomma, siano eventi che sono sereni, tranquilli, ambienti molto
1: sì,
0: confortevoli.
3: Sì, esatto, infatti sono eventi anche di un numero, cioè non siamo 300-400 persone, andiamo sulle 50-60 persone, ci piace stare nel creare il nostro ambiente selezionato.
1: Sì, non è un evento pop.
3: Anche perché, per esempio, cioè noi stiamo creando questo dibattito perché nel momento in cui inizia a mostrare questi contenuti lo fai perché vogliamo appunto aprire nuove prospettive, perché comunque stiamo parlando di sessualità e di identità
0: sì.
3: Alla fine della fiera
0: sì.
3: Cioè per parlare di erotismo, parlare di pornografia, parli comunque di sesso, ma parli anche di te, e quindi è un modo anche per riscoprire.

0: no? Se c'è un obiettivo finale, perché potrebbe anche non esserci, potrebbe anche essere solo una voglia di esplorare, ma c'è un obiettivo rispetto a, a quelli che sono, a cosa volete raggiungere? Perché ripeto, sono temi, oltre a essere tra l'altro molto contemporanei, perché meno male, anzi, è cominciato un po' a aprire, no? Discorsi, esatto, anche rispetto a prima, ma dove venivano censurati tutti i vari film, eccetera. Quindi la domanda è: l'obiettivo qual è? Sensibilizzare, è scoprire? Ditemi un pochino.
1: Guarda, il primo obiettivo, proprio a caldo, quando appunto ho pensato, Emanuele, questo è porno per le mie orecchie, era appunto poi fare ascoltare quel porno al mondo. Quindi il mio primo, il primo stato d'animo era di aprire gli archivi al mondo, perché non, sì, non conoscono questa musica, che soprattutto oggi
2: questa musica, questi film,
1: questo movimento, dico, perché non viene conosciuto, quando poi soprattutto ora c'è questo affanno musicale, ma più che affanno musicale ora c'è un ritorno indietro, cioè che tutti cercano di trovare il prodotto, di trovare la sonorità, di trovare, quando alla fine basta semplicemente andare a scarbellare nel passato, c'è ancora tanta cosa, tanta musica fatta bene che ancora non viene ascoltata e neanche si conosce. Quindi perché tanto affannarsi con questo futuro, quando ogni tanto uno si può sedere, guardare al passato e trovi tanta roba, certo, che è molto più interessante, esatto, di quella che verrà nel futuro. Cioè, ce l'abbiamo, perché dobbiamo stare a immaginarla.
0: Quindi, okay, come primo obiettivo, far scoprire questa cosa a tutti.
2: Questo movimento, assolutamente, come per esempio appunto stiamo facendo tutta la parte cinematografica, perché sarebbero film che magari non avresti, certo, mai visto, che io non avrei mai visto e che invece mi hanno aperto un mondo meraviglioso. E quindi come obiettivo in generale è quello, prima di tutto, di creare uno spazio per noi e per chi vuole, per artisti e non, di esprimersi in primis su questi concerti,
1: sì, okay,
2: portare la propria visione, creare anche uno spazio interessante per scoprirsi,
1: per parlare di certe tematiche, esatto, anche volendo, no?
2: Creare dibattito, alla fine comunque, cioè, stiamo parlando anche di contenuti educazionali.
0: Chiaro.
2: Con l'arte.
1: Cioè, comunque pensi, dice, guarda pubblico, 60 anni fa come stavano rispetto a oggi, che oggi tu mi promuovi tanto la libertà, tanto l'eguaglianza, tanto è... Ma secondo me 50 anni fa avevano gli occhi molto più aperti di tutto il bigottismo,
3: allora,
1: di oggi.
3: Questo argomento, secondo me, è molto interessante, appunto il paragone su quello che era e quello che è oggi, diciamo, la pornografia e tutto quello che
0: esatto,
3: intorno. Io direi di tenercelo bello caldino, esatto, e intanto ci mandiamo un bel pezzo adesso.
0: Ecco, che è quello che
2: e
0: mi
2: questo
0: avete...
2: è bello caldo.
1: E anche questo è un altro esempio di porno è sound dal passato. Sì, caldissimo.
0: Allora, andiamoci a sentire Tutto Previsto.
1: Capito?
0: Tutto previsto.
2: Eva.
1: Lo sapeva.

0: Eccoci tornati dopo con Eva. Eva, nome già appunto che richiama, beh, già il nome stesso, appunto. Capito. Ma di che ne parliamo a fare?
1: Anzi, mi riprendo e anni di liceo su Eva, che poi era un'altra Eva, però.
0: Ah, la mitica,
1: la mitica, la grandissima amica di mille nottate e pomeriggi.
0: Salutiamo, che so che
1: la carissima
0: fan...
1: Eva, che non è la Eva, ma è un'altra Eva. Chissà se si rimanda Eva il nome.
0: Ma non lo
1: ma
0: so.
1: Poi Eva la prima mela, è tutto Eva intorno,
0: appunto, no, è quello,
1: intorno
0: esatto.
1: A questa Eva, chissà.
0: Allora, il tema che avevamo lasciato a metà in realtà era interessante. Chi volevo lanciare così io ho sempre il momento un po' la polemica, il momento polemica, no?
2: Il momento, bravo, cioè.
0: Perché c'è, ci voleva anche oggi. Il momento polemica qual è? È che effettivamente, no? Questa è un po' pesante, questa ve la lancio un po'. Però effettivamente veniva fatto tutta una sorta di cinema, sia di serie B, sia il film erotici come Tinto Brass, in maniera un po' più, diciamo, alta, no? Negli anni 70, 80. Quando però nel contempo c'era la censura, cioè c'era chi diceva no, non si può fare, la morale, eccetera. Venivano fatte delle canzoni, Cicciolina veniva vista come un fenomeno, no?
1: Da già anni 90 parliamo.
0: No, Cicciolina, aspetta.
1: A inizio.
0: Cicciolina...
3: giovane.
0: Ha fatto delle canzoni. Vabbè, comunque, ma... Sì. Comunque, a parte questo, il punto è questo. Ma non sarà che allora un po' di censura, o quantomeno... Non è che un po' di censura faccia bene, ma l'idea del proibito stesso sviluppi, faccia, come dire, quasi sviluppare meglio l'ingegno e la creatività, viceversa in un mondo di oggi in cui quasi tutto, lo dico,
3: certo,
0: è un po',
3: assolutamente, sì,
0: è un qualcosa che a me mi stuzzica, perché dice, prima non si poteva, non si doveva, allora era tutto, però ecco, allora questo ti dati, no, il tubo è più stretto, l'acqua passa più veloce, no, nel senso, sì, no, nel senso, questa è la metafora,
2: ora ti fermiamo,
0: no, aspetta. Perché, questa, cioè, è la metafora del
2: porno, aspetta. Poi il tubo è troppo stretto.
0: Questa vi spiego. Questa è una metafora della creatività. Come un tubo,
2: certo,
0: dell'acqua, no?
2: Certo.
0: Se te lo lasci, l'acqua esce così. Se te tappi un po' il buco, la pressione aumenta,
1: sì,
0: e quindi,
1: sì,
0: la,
1: certo,
0: pressione creativa.
1: C'è,
0: cioè,
1: quel nonno contadino. Quando metti il dito,
0: la pressava. Quindi questa è la pressione creativa, è la metafora, era questa. La pressione creativa che aumenta quando c'è meno spazio.
1: Vabbè, un po' come il proibizionismo, che nacque il Lemon Ice Tea, che quelli facevano finta di bere il tè, in realtà era... rum e cola,
2: Long Island,
1: Long Island.
3: A parte, a noi ci piacciono tantissimo le cose quando sono illegali, quando sono proibite, sì, quando non le possiamo fare.
0: Certo,
1: a volte,
0: certo,
1: vado allo spacciatore solo per salutarlo. Ci guarda, ciao, è illegale.
0: Allora,
1: solo un po' il brivido, ciao raga, ciao.
3: No, però... Quindi sì, assolutamente sì, quello che dice.
0: Però è strano, è uno.
3: Credo che sia molto vero.
0: Come ci si rapporta una questa cosa? Perché è difficile poi. Allora, quindi là, quello che viene fatto adesso non è più valido. Cioè,
1: ma
0: ha
1: che,
0: perso
1: che,
0: un
1: che
0: po'.
1: Che adesso in realtà siamo a più censure. Cioè, ci crediamo noi, ma siamo i più censurati di sempre. Ecco perché viviamo nel disagio perenne. Questa è la mia idea.
0: Siamo
1: censurati sulla televisione, siamo censurati sul giornalismo, siamo censurati sul cinema. Cioè, c'è la censura in realtà ovunque. Quindi ora che in realtà per fare una pubblicità di costumi ti fanno vedere bikini e tette. Poi dopo, se dici tette a una radio, sei censurato, capito qual è la
0: sì, no, beh, siamo un po' in generale siamo andati un po' in cortocircuito.
1: È tutto di... censurata oggi. Cioè. Non lo so, se dici tra frocio omosessuale, allora ti indica il dito, nero o negro, cioè in mezzo, viviamo in una censura,
0: no, allora,
1: perenne.
0: Secondo,
1: cioè,
0: me in realtà non è così, è più che siamo andati un po' a fotterci in un cortocircuito in cui non è che lo censuri, ma cioè, qualcuno la chiede, ma in realtà non si può fare. Cioè, è tutto una cosa blocca.
1: Un cane
0: è
1: che si morde la coda.
0: Non so, turco.
3: Tornando a quello che stavi anche dicendo prima, non credo assolutamente che il lavoro attuale non sia valido, anzi, assolutamente. Però ovviamente bisogna andare a fondo in questi concetti per trovare lavori interessanti.
0: Sì, sì, sì,
3: ecco,
0: sì.
3: Perché per esempio noi chiediamo e diamo proprio questa challenge agli artisti e DJ di mostrarci la loro arte, di,
0: sì,
3: noi creiamo uno spazio per mostrarla praticamente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, e questo è molto interessante. No, Turco, se volevi aggiungere, dire qualcosa, che ti vedo lì statuario, non sei ancora in mezzo a noi, sì, sei ancora...
2: Io sono qua, ascolto i nostri ospiti con estrema attenzione e la domanda che mi viene da farvi è proprio questa, appunto. Abbiamo parlato, quindi abbiamo, diciamo, siamo arrivati a definire il vostro progetto come un progetto di riscoperta, di riattualizzazione di un periodo magico in cui la pornografia ha creato della musica incredibile, no? Ora, appunto, volendo fare un salto temporale al giorno d'oggi, appunto, il contrasto, a mio parere, che sono un fruitore di pornografia dai tempi di cui parlate fino a oggi pomeriggio, vi dico, è molto cambiato, cioè nel senso, se un tempo, per quanto, come avete giustamente detto voi, fosse di serie B, serie C, se no addirittura serie Z come cinema e come colonna sonora, si parlava comunque di di professionalismo, di professione. Quella era la tua professione, sia che tu facessi l'attrice, l'attore che il regista. La pornografia oggi invece ha cambiato completamente pelle. La pornografia oggi si è, a seconda di come tu la voglia vedere, se la vuoi vedere in senso positivo, si è democratizzata, cioè nel senso, chiunque noi adesso, se vogliamo, in 20 minuti creiamo un contenuto pornografico che potrebbe fare dei milioni di visualizzazioni.
0: No, e quindi ha reso possibile. Con la vedo dura, però vai.
1: No, guarda, però è col suo filtro,
0: a parte col filtro del telefono,
3: non ci sono,
2: esatto. Te solo guardando dietro col filtro con la camicetta nera, però appunto, e questo, diciamo, è il lato che uno lo può vedere positivo. Il lato negativo, appunto, è che non esiste più tutta questa profondità che viene utilizzata per la creazione. Quindi, se io dicessi parliamo della musica nei porno di oggi, non sarebbe proprio
0: non c'è più
2: un concetto,
1: esatto. Ma è diverso proprio il concetto. Prima era un'esaltazione pure del corpo femminile, con la musica, con le luci, col corpo. Ora è una gangbang sul divano, cioè pure il, capito, come dicevi prima, c'era più poesia, perché io mi andavo a scambiare questo libretto con gli amici dei 13 anni per tutto il parco, nascondevamo dentro le mattonelle del parco, e chi era il più fortunato che arrivava per primo,
2: che storie bellissime,
1: capito, c'aveva il pomeriggio con il giornaletto, che poi solo un amico maggiorenne poteva comprare il giornaletto, vabbè, la poesia, capito. Cioè, ora dei passi, non lo so.
3: Io credo però che dobbiamo sempre magari tirare una linea tra il popolare e l'artistico. Mm-hmm.
0: Ok.
3: Cioè,
1: e comunque noi non trattiamo di questo, cioè il nostro poi non è un porno, sì, il nostro è un porno concettuale, quindi alla fine.
3: A parte che tra pornografia e erotismo c'è una differenza, la linea è molto sottile, però c'è. E quindi noi, diciamo, siamo più sulla sponda erotica che pornografica. Il nostro è un non vedo.
1: È un porno come piacere.
3: Sì, come è un porno, come è un piacere sensoriale, capito. Esatto, un sensoriale.
1: Più che se sesso, se atto pratico,
3: sì,
1: cioè,
3: sì. Poi ci sono i sex party, infatti.
1: Però poi ci sono i sex party.
0: Anche in quello, effettivamente, però quello che dice Lorenzo, secondo me, è corretto, cioè che anche lì la parte artistica, in ogni caso, è scemata,
3: perché
0: è caduta.
3: Io, per esempio, cioè ora magari nei prossimi eventi
0: proprio l'erotismo proprio in quanto erotismo, quello dei film vedo non vedo, e comunque ci hanno accompagnato anche come in maniera dolce, secondo me,
1: più fantasioso anche, no?
0: Esatto, quella roba lì, quell'erotismo lì non c'è più, cioè effettivamente non forse quel ed è triste, perché evidentemente,
1: ma come la società adesso è tutto rispecchiato, cioè la società così è veloce, rapida, tutto subito, tutto veloce, per i
3: anche col
1: piacere, cioè, purtroppo,
3: esatto.
1: anche la discografia musicale è questo, anche boh, a mio avviso tutto l'ultimo decennio, non è più ventennio, vedi?
0: Attenzione, finalmente usciamo finiamo col braccio senza la fine.
1: Non è più ventennio.
2: Grazie, esatto.
1: Ma guarda, quindicennio, guarda, esatto. Quindicennio, cioè. Quindicennio che un po' è questo, c'è tutto un affanno, una corsa, una cosa. E appunto, io vi dico, sedetevi. È andata a digare 50 anni fa.
3: Anche ascoltiamo, chiacchieriamo, capito? Parliamone.
1: Cioè, riscopriamo pure le chiacchiere, stiamo noi. Fermiamo un attimo questo tempo troppo affannato, ma fermiamoci un attimo, che ci sta pure tanta cosa che non è stata ascoltata del passato prima di andare avanti.
0: No, ma che poi questo è l'erotismo, la differenza della pornografia.
3: Esatto,
0: questo è proprio quello: l'aspettare, il fermarsi un attimo, l'accarezzarsi.
1: Il giocare pure, la conquista, capito? Pure un po' questa cosa. adesso è un po' tutto all'osso, ecco.
0: Direi che è arrivato tutto il momento all'osso. Per l'ultimo pezzo, che ne dite?
2: Assolutamente. Dai. Sì,
0: allora no, io mentre lo preparo voglio dirmi due parole, io non leggo perché sono anziano ormai, sto solo facendo un copia e incolla che non leggo niente. No, scherzo.
1: Ho cercato di proporre in modo in pillole un percorso musicale su questo porno sound che vada da diciamo gli albori, quindi inizio degli anni 70, facendo un percorso che arriva fino a chiave moderna, per farvi un po' vedere come si è evoluto negli anni questo che io chiamo porno sound, no? Che,
0: sì.
1: Quindi questa qui, diciamo,
0: questo ultimo pezzo,
1: Coco sì. È stata la versione porno mina. Invece questa qui è la versione internazionale, quindi non è su un pezzo italiano, ma un pezzo europeo della metà degli anni 90, che comunque uso spesso come chiusura perché è molto, molto morbidone, ti accompagna.
2: Attenzione, il pezzone di chiusura, qui no,
0: noi siamo dei... Vai,
2: per mettere i puntini sulle i qua, tutti i frutti, appunto, è il programma da festa per la festa, che è poi il cuore, no, di quello che noi facciamo tutte le settimane, ovvero parlare di quello, quanto è bello celebrare,
0: stare insieme
2: esatto. E vivere, il fatto che sia un atto di rivolta in realtà, un atto ribelle proprio, perché lo stare insieme, condividere idee, avere nuove idee è fondamentale. E poi ci sono appunto nel nostro viaggio mistico della festa, che è ogni mercoledì il concetto generale di dei momenti cardine di una festa, ecco il pezzone di chiusura che ti mette il DJ quando il tuo cuore non è più nel tuo petto ma è proprio lì, perché ormai le tue emozioni sono talmente fuori che sei proprio sensibile a tutto, quello lì è il momento forse più intimo di tutta la festa, di tutta la serata.
1: Lo studio, cioè io io non preparo quasi mai set, perché appunto cerco di farli nel modo più emozionale possibile, appunto per questo porno sound, quindi deve essere anche io emozionale, quindi è quasi tutto improvvisato, quasi tutto live, quasi tutte emozioni, ma perdo tempo per il pezzo di chiusura, cioè me lo studio da 3-4 giorni, che il pezzo di chiusura è per
3: allora
1: me...
3: mandiamolo, sì,
0: mandiamolo.
1: È tutto,
0: posso
1: è tutto.
0: Mandare dai. Questo, giusto? Mia, Yoko Ono, Tosca, yes. Anna Clementi.
1: Yes. Anche questo, se è porno togliamo,
2: se è porno
1: togliamo.
2: se è porno
3: mettiamola.

0: Eccoci, abbiamo deciso di lasciarla in sottofondo. Questo pezzo che fino ad ora, mi dispiace dirlo per quegli altri, ma è in assoluto il mio preferito di tutta questa porno playlist. Vabbè,
1: crescendo, il DJ sa chiaramente fare il suo mestiere.
2: Bravo Turco!
3: Bueno, c'è stato un percorso, un'altra cosa che dicevo. Interessante che il porno sound non ha un genere musicale in realtà.
0: No, però lo percepisci, esatto. Lo senti.
2: Poi, il porno è dentro di te.
0: Sì, senti l'erotismo, quella parte in cui, quella cosa che ti fa muovere un po' più malizioso. Sì.
3: Ovviamente ci sono delle caratteristiche a livello musicale che ti portano ad una certa sensazione, però è molto interessante il fatto che non ci siano generi, proprio perché il porno sound può essere musica classica, può essere R&B, può essere elettronica, dub. E quindi possono in realtà, cioè, possiamo suonare quello che vogliamo.
2: Anzi, more mix, more pleasure.
3: Esatto.
0: Io sono veramente, guarda, sorpreso. Infatti, guarda, adesso farò in diretta, salverò questo pezzo che mi è veramente allora, piaciuto.
2: Io ogni volta che metto questo pezzo mi accollo 3-4 bambini, 2 matrimoni, sicuro.
0: Che senso? Cioè,
2: perché... No, in sala, che nascono in sala, 3 bambini sicuri. In sala, ecco. In sala, 3 bambini.
0: Ma con questo, tu perdonami, con questo molto il limone è il minimo.
2: No, cioè, il limone neanche lo canto.
3: Ma anche da sola, anche sì, un...
2: Neanche da sola, cioè.
3: Un erotismo individuale, interiore.
2: Sì. Dai matrimoni in su partiamo, matrimoni.
0: Allora, siamo arrivati...
1: Pace, convivenze civili, sì, minimo.
0: Solo con questa...
1: Comunione dei beni è proprio automatico.
2: Firmi.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, abbiamo qualche ancora 4-5 minuti. Volevamo un po' parlare appunto insieme, stavamo parlando durante lo stacco, di un po' la situazione qui lisboneta, che noi siamo a Lisbona, siamo italiani che organizzano eventi a Lisbona, però appunto viviamo in un contesto, ecco, quindi questo contesto di Lisbona come lo vedete, come stiamo andando, sta venendo fuori qualcosa?
1: Porno Lisbona, insomma, la domanda che ci facciamo.
3: Ma porno is everywhere.
2: Guarda, è potenzialmente porno, potenzialmente porno, ecco, Lisbona è potenzialmente porno.
0: Ma non ancora.
3: No, noi ci siamo,
2: però
3: lo è.
2: Si può pornizzare bene.
3: Anzi,
0: cosa servirebbe per pornizzare, pornificare ancora di più Lisbona?
3: No, magari un po' di budget sarebbe bello.
0: Un po' di
3: stiamo parlando comunque
1: il problema del Portogallo, qualsiasi.
3: Ma no, è
1: il
3: problema, credo, di un po' generale. Cioè, noi siamo un progetto indipendente. Facciamo gli eventi con praticamente zero budget, se non usciti da tasca nostra, e quindi è complesso in generale questo, il contesto degli eventi. Lo è a Lisbona, come credo lo è in molte altre città e capitali anche importanti a livello di musica e cultura.
0: Sì.
3: Però uno cerca di ricreare e ritagliare il suo spazio quanto può, e cercando anche magari di trovare qualche supporto. Non lo so, a livello istituzionale, livello di investimento.
0: Ma sai, su quello ne parlavamo l'altra sera, sì. E ti dico, non, dalle istituzioni, cioè, partiamo dall'idea di non aspettarsi niente. Poi se arriva qualcosa, esatto, grasso che cola. Però insomma, o sbaglio tutto.
1: Siamo arrivati a dire questo, esatto. Sì, no, è una frase
3: parliamo di porno,
1: ma che in realtà è verissima, appunto. Io io infatti apprezzo tantissimo i ragazzi, faccio il tifo per voi al 100%, e non vedo l'ora di avere la possibilità di essere a uno di questi eventi.
2: Ti aspettiamo,
1: ho una gran voglia di venire e di spogliarmi nudo, sperando di aver frainteso il tema. Ah, non era, scusate, allora me ne vado.
0: Ma il Turco ha un rapporto,
3: ricordiamo che non è un sex party,
0: no? Però vedi,
1: esatto,
0: vedi,
1: ricordatelo a me e poi a tutto il
3: mondo. Ma sei libero di esprimere te stesso,
0: ecco, vedi che ha capito subito. Io che Lorenzo adoro. Il buon Turco non è la nudità è una questione di non è pornografica,
3: lui è erotico.
1: È una restrizione inventata dalla società che non ha un vero motivo d'essere.
0: Cioè, lui la nudità non è una questione.
3: Fredda braccetto.
0: Non è che una questione di per fare vedere il pene. No, lui proprio perché sti vestiti che due palle, giusto Turco?
1: È verissimo. Io infatti appunto vi dicevo, apprezzo tantissimo quello che state facendo voi, appunto tutto di impegno e sforzo vostro. Diciamo, volendo trovare il lato positivo, io che appunto anch'io sono stato un esule di Lisbona prima di essere un esule Caraibi per 4 anni. Secondo me Lisbona ha questa potenzialità, come l'avete detto voi, secondo me è giustissimo, perché c'è molta potenzialità, c'è molta libertà, cioè non credo, poi mi chiedo a voi conferma, non è un posto che vi dice di stampa le ali.
3: Anche tanti bei progetti su queste tematiche della sessualità si sta aprendo. Stanno un po' iniziando a districare, no? questi argomenti. Comunque noi siamo based in Lisbona, però in realtà siamo molto versatili, tenendo conto che comunque è un concetto il nostro. Noi possiamo adattare questo concetto ovunque andiamo. Quindi siamo anche itineranti e camaleontici.
2: Vorrei
3: diciamo.
2: Portare un po' in Europa, devo dire, il sogno nel cassetto, adesso così proprio...
0: Giusto, è nei sogni che si diventa responsabile, quindi dilli i tuoi sogni, esprimili.
2: Adesso facciamo crescere questo bambino qua a Lisbona che si sta bene col sole, il mare, il bel vento, il bel il clima, ma il bambino poi una volta che cresce, sano e robusto, comunque io vorrei far girare un po' l'Europa al bambino.
0: Ragazzi, io noi siamo con voi, noi guarda, siamo felici di avervi ospitato, siamo arrivati, cominciamo a salutarci,
3: grazie,
0: perché appunto poi tra l'altro per chiunque volesse ricordiamo che c'è la puntata, starà tra pochi giorni su YouTube, quindi con video, audio, eccetera.
1: Sulla pagina di East Side Radio
0: su YouTube, e andremo con l'ultimo pezzo, Turco, lo scegliamo noi, vedo quello che hai messo tu, poi dopo lo annunciamo. Intanto salutiamo i ragazzi, no, ragazzi, è stato
2: grazie,
0: bellissimo.
2: Grazie ragazzi,
0: me,
1: mangiamo gli applausi da...
0: A me, oddio, a me mi... un bel applauso, facciamo
3: no, grazie a chi
1: amore.
3: Ci dà l'opportunità e la possibilità
2: di esprimerci,
3: Di esprimerci.
0: No. Esatto. Ragazzi, lo so che in questi casi lo spazio, in questo caso uno spazio sia fisico ma anche, voglio dire, multimediale, è quello che serve a queste, a quando uno crea delle realtà di questo tipo. Esatto. Servono gli spazi, serve budget ovviamente, ma serve lo spazio per potersi far vedere, potersi raccontare, perché poi effettivamente è solo così che si cresce. Quindi io sono felicissimo, Turco ancora di più, anche lui siamo...
1: Io sono estatico e non vedo l'ora di riavervi qua per parlare di altri progetti, parlare magari della festa, di come è andata il prossimo evento.
3: Guardiamo l'appuntamento del nostro anniversario, il 5 giugno.
2: Venerdì 5 giugno, super party.
0: Brasso de Prata.
2: Il bambino fa un anno, ragazzi, un anno. Venite a spengere la candelina.
0: Stavo per dire il porno bambino, ma forse suona male. Forse porno, il porno.
1: Evitiamo di essere poi bannati da YouTube.
3: Grazie a tutti i frutti.
0: Grazie a voi, Turco. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Dune.
3: E grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Ti aspetto, Turco.
0: Ti aspettiamo il Turco.
1: Sarò lì.
0: Turco, ti abbraccio, ti bacio. Ciao. E spogliati adesso.
1: Tanto
0: che
1: amore,
0: puoi.
1: Tanto limone.
2: Adesso spogliati.
0: Come sai fare tu?
1: Come so fare solo io.
0: Andiamo con Dune Sole. Ciao, Turco, ti voglio bene.
3: Ciao,
1: ciao a tutti, ragazzi.
3: Ciao, people.

Three. Ha! No. Zweck. Yip. Ult. Zbd. Ha! Dnu. Zj. Yeah.

Ouvir.

0: 了这么久，
1: 卡，
0: 这只。

Wakoo!

Não, não, não, não.

Let me set.

Say it loud.

Estamos quase a terminar. Lentamente. Estamos a ouvir.

0: Allora, tutti
1: siamo tornati.
0: C'è l'eco, Turco. Ci mi senti?
1: C'ho il culo con l'eco, scusa, mi sono divertito troppo questo fine settimana, mi pazienza.
0: Oh.
1: Io ti sento forte, chiaro una parola forte, però forte ti sento. Tu mi senti?
0: Io ti sento benissimo, la tua voce è perfetta, il tuo fisico anche, la tua...
1: Hai notato, vedi, questa dieta fatta di Nutella e waffle sta pagando finalmente.
0: Porca miseria, grande Turco, ti vedo proprio bene, ti vedo piccolo.
1: Sì.
0: Sai che forse... Tiago ti ha diminuito, il nostro Dio, il nostro colui che ci controlla e che ci ama, ti ha fatto più piccolino, forse,
1: sì.
0: Non so come mai.
1: Mi ha ridimensionato, spero anche che lo stipendio a fine mese non sia diminuito.
0: Che ti eri un po' montato la testa, ha detto no, mettiamolo un attimo in riga, il buon Turco, chissà che cazzo si crede di essere, ora va alle Maldive, no alle Maldive, no scusami, ho sbagliato,
1: no
0: No.
1: Esatto, guarda Santo, mi hai dato la palla al balzo proprio per rassicurare i nostri fans più sfegatati, che sono consapevoli dei nostri lavori che facciamo in disguise, no? Quindi con cui fingiamo di essere persone normali invece di essere noi stessi per tutti i frutti. Il lavoro che ho raccontato più volte qua, che faccio io, è quello di istruttore di immersioni, però non lo faccio alle Maldive, lo faccio ai Caraibi, che è dall'altra parte, e quindi qui vi assicuro che va tutto bene, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi.
0: Meno male, Turco, meno male, io devo ammettere che appunto lì per lì, appunto, come ti ho detto, mi sentivo mia madre, perché appena ho sentito dei sub, appunto, e purtroppo sono morti, pensavo, ecco, è morto, e lo sapevo che non dovevo mandarti in giro per il mondo, poi in realtà sei da un'altra parte del globo, quindi stai bene, meno male. Che ne pensi del mio look?
1: Sto bene e mi sento, guarda, inizialmente stanno puntando tutti i frutti, che parla di musica e di festa, però anche, diciamo, tranquillizzando proprio sulla categoria e sul mondo delle immersioni subacquee, non stiamo parlando di una tragedia indicibile di cui non abbiamo certo l'autorità morale di commentare in alcun modo, se non con delle condoglianze verso chi sta soffrendo.
0: No.
1: Però mi sento di dire che è una situazione estremamente estrema, proprio nell'essere già estremo il tipo di immersione che veniva fatto. Chi vuole andare sott'acqua con me o con chiunque altro per provare un'esperienza meravigliosa, sappia che è l'attività sportiva fra le più sicure al mondo, ecco.
0: Sì, Turco. No, ma io lo so. Purtroppo è anche vero che appunto quando lo si fa in... anche per scopi, insomma, in questo caso pare, ora si sta indagando, scientifici o meno, ci sono dei punti, insomma, un po' pericolosi e bisogna stare molto attenti. E insomma, io spero che tu, vabbè, tu sei lì ai Caraibi, appunto, dove non ci sono questo tipo di grotte, di situazioni pericolose, oppure anche lì bisogna stare attenti.
1: Allora, lo diciamo appunto, il tipo di immersione nella grotta è un tipo particolare di immersione, forse il più rischioso, proprio perché infilarsi in una grotta ha il problema del fatto che se vuoi tornare su c'è la grotta sopra che te lo impedisce. Quindi è proprio una categoria a parte, molto, diciamo, per divers molto esperti, ecco.
0: Sì.
1: Io appunto non ho alcuna interesse, non ho proprio nessuna passione di fare questo tipo di immersione, quindi vi dico che tutte le cose belle che puoi vedere sott'acqua non hai bisogno di andarla a vedere dentro una caverna o dentro un relitto, puoi vederle in tutto il resto dell'oceano, quindi possiamo stare tranquilli per me personalmente e anche per la stragrande maggioranza di chi fa appunto questa attività sportiva meravigliosa.
0: E allora, bene, dopo aver rassicurato tutti i nostri fans, intanto volevo farti notare
1: ci tengo ad assicurare che poi le scelte fuori, gli errori, le cose cui rimpiangono dopo, le facciamo una volta usciti dall'acqua, poi lì siamo comunque soliti pazzarelli, però sott'acqua non siamo bravi.
0: Bene Turco, sono felice che sei irresponsabile solo nei momenti in cui lo si può essere. E io oggi
1: stai
0: invece...
1: parlando del tuo outfit,
0: sì,
1: di quanto sei sexy,
0: perché volevo salutare finalmente anche qui, è arrivato dopo il solito vento di Lisbona, e comunque ti fa stare bene, ma c'è sempre quell'attimo che ogni tanto ti girano le palle. No, per carità, viva il Dio, il clima di Lisbona oggi è proprio invece caldo, ma è un vento che è durato 3 settimane, adesso si sta molto bene, ho pensato che era giusto celebrarlo con il bianco, caro Turco. Ti piaccio bianco?
1: Sei bellissimo, sei minimal come piace a me, quindi io su questo monocromatico sono un grande fan e sono un grande, molto contento che anche da quell'altra parte del mondo stia arrivando appunto la bella stagione, quindi una scusa in più, come se non ce ne bastasse, di ascoltare musica e fare festa e uscire di casa.
0: Ma appunto, proprio invece rimanendo a Lisbona, io non vedevo l'ora di mandare il prossimo pezzo.
1: Lo so, guarda, sono 3 settimane che io ti trattengo, ma ora ti faccio andare. Faccio iniziare il programma oggi.
0: Allora, oggi andiamo in India, ma in realtà no, in realtà restiamo a Lisbona, perché andiamo a sentirci un pezzo che è già storia, è uscito in realtà il 28 di aprile e ha già collezionato su Spotify 16.000, quasi 17.000 ascolti, e parliamo di tale Harry Grande con la canzone dell'estate, perché...
1: Aspetta, ridimmi l'autore, scusa, perché merita essere sottolineato.
0: Lui si fa chiamare Harry Grande.
1: Harry Grande,
0: è incredibile. È un tipo indiano, appunto, che... sono anche riuscito a trovare un'intervista in cui spiega che lui è venuto qua a lavorare, che fa anche lui l'autista di Uber, ma che in realtà poi sarebbe... non mi ricordo se ingegnere, qualcosa del genere, insomma, comunque una situazione veramente incredibile. E ha tirato fuori, Turco, questo pezzo che si chiama Martin Moniz, che per chi non lo sapesse è appunto una piazza di Lisbona molto particolarmente frequentata dagli uomini di India, Nepal, Bangladesh, insomma, è una zona dove ci sono anche molti negozi, attività. Ecco così. E
1: sì, guarda, da come la stai descrivendo sembra veramente un bel posticino che forse è un po' fuorviante per chi non la conosce, Martin.
0: No, è un posto incredibile, e infatti il mitico Harry Grande, che non è una battuta, vedete, ha deciso, si chiama così, di dedicare una canzone a Martin Moniz, a questo luogo ameno. E Turco, andiamocela a sentire senza esitare ulteriormente, perché
1: inizia Tutti i frutti con Martin Moniz.

0: E siamo tornati, abbiamo già intravisto appunto qui prove tecniche con il nostro ospite. Grandissimo,
1: sì, intanto però mentre il nostro ospite del mistero, che ancora non introduciamo, si prepara, e ti chiedo, Santo, io ho voluto darti il là definitivo al pezzo su Martin Moniz, perché oggi mi sono gustato, mentre facevo colazione, la conferenza stampa della nostra premier con il premier indiano, no? E quindi mi ha fatto proprio pensato, te la ricordi quella love story finta inventata sui social che correva poco tempo fa, no? Del fatto che appunto ci fosse il premier indiano che ci stesse provando con la nostra premier.
0: Non so, è una di quelle non notizie che ho probabilmente voluto dimenticare, però sì, c'era stata una situazione di questo,
1: esatto, tipo. A me è tornata in mente tutto oggi e niente, guarda, io vorrei, in realtà, appunto, per quanto sia grottesca come cosa, però io l'immagine dell'Italia, no, del nostro gran bel paese, che sia in realtà una donna che tutti corteggiano, cioè il fatto che si sia diventata umana questa cosa, non lo so, a me mi fa sorridere, probabilmente perché ormai rifiuto di vedere la gravità delle cose, però in realtà se la prendi con la... cioè proprio come quello che è, cioè una non notizia, non lo so, la trovo divertente, ecco, non so. Se te che faresti, cederesti alle avance di un tipo che si chiama India, oppure manteresti la tua dote per
0: Ma allora,
1: un partito?
0: Guarda, non lo so. So che a quei livelli, secondo me, come dire, il gusto, la sensazione e la sete di approvazione e di no, quella cosa di piacere è secondo me è molto forte, quella sensazione di voler piacere, di sentirsi sto cazzo, quindi chiunque cederebbe a delle, in termini così ipotetici, non cederebbe alle lusinghe per davvero, però sentirsi così apprezzato piace a tutti, anche alla nostra premier, che tra l'altro è single, quindi
1: appunto, quindi non ci sarebbe neanche scandalo a corte, cioè è giustamente corteggiata sovrani, ministri, no? Siamo diventati la parodia di Game of Thrones a versione italiana. Abbiamo la nostra regina, oh mio Dio, siamo
0: Madonna, messi. No, poverina, che è evidentemente andata in difficoltà, ormai siamo alla frutta. Ora non ci dilungheremo in politica, ma appunto è bellissimo come vedi, è arrivato quel momento, caro Turco, e poi ci andiamo a sentire che abbiamo dopo in scaletta, esatto, i pezzoni. Sta accadendo quello appunto che accade rigorosamente ogni fine legislatura, no? Che si rompe l'amore e cominciano, li vedi riapparire un pochino tutti, no? Riappare quello, Renzi ovunque, ovviamente.
1: Esatto, il mister 1,5% che all'improvviso diventa il tuo miglior amico.
0: Sono tutti lì che fanno, ricominciano il gioco delle parti, insomma, il gioco dei ruoli e della politica italiana. E quindi io auguro il meglio a Giorgia Meloni, le auguro però appunto il meglio in ruolo di appunto magari ambasciatrice all'estero, ecco, però come ministro, cioè, magari le auguro anche di trovare l'amore, perché noi siamo per l'amore,
1: quello glielo auguriamo, quello veramente con tutto il cuore, guarda, veramente, che se è qualcosa che tutti i frutti crede è la festa, lo stare tutti insieme, l'amarsi tutti insieme, e poi che da lì ne scoppi un amore romantico. Intanto due limoni al premier indiano, comunque, se gliel'ha dati, ma noi siamo a favore, qui a tutti i frutti ci diciamo sì,
0: noi diciamo sì all'amore. E oggi, Turco, ovviamente, Black Keys, vedo che mi hai messo.
1: Bravo,
0: come
1: esatto,
0: mai?
1: Esatto. Allora, ho deciso di iniziare questa puntata, prima poi di introdurre il nostro super ospitone, con due pezzi che secondo me sono entrambi, diciamo, una rinascita o un ritorno, la vendetta o la rivincita del rock and roll, perché noi quante volte abbiamo parlato del fatto che le super band con le chitarre ormai siano qualcosa di vetusto per alcuni o comunque di nostalgico per altri. Qui invece abbiamo non una ma ben due casi di super band che decidono di rimettersi in gioco e di ripartire con un nuovo album, un nuovo tour e nuovi singoli. Noi siamo qui ovviamente per far sentire i singoli e iniziamo
0: sul nuovo, quindi
1: esatto, quindi siamo sull'ultimo pezzone uscito in promozione dell'album che è uscito questo mese dei Black Keys.
0: Features.
1: E quindi ci andiamo a sentire She Does It Right dei The Black Keys, a tutti i frutti.

0: E allora, She Does It Right, The Black Keys, dall'ultimo album Pesche, Peaches, col punto esclamativo.
1: Sì. Io santo, guarda, se il rock and roll in generale, appunto, ci può dare questa impressione di essere un genere un po' nostalgico, insomma, i Black Keys hanno proprio ribaltato questa cosa e l'hanno trasformata nella loro più grande potenza, perché ti ascolti loro e ti sembra proprio di essere nella highway con una Cadillac, che mentre sei lì che fa con uno che ti fa un assolo di chitarra,
0: sì, seduto.
1: Nel passeggero.
0: Devo dire che è molto sound, molto riconoscibile, Black Keys, assolutamente. E, detto questo, quello che dici tu è vero. Io ed era un bel pezzo, cioè un bel pezzo. Ho detto bene, no, nel senso, però temo che appunto sia qualcosa che è comunque un po' fermo, se vogliamo. Ora non me ne voglia nessuno, però non risulta vecchio, non risulta stantio, quello che abbiamo appena sentito, assolutamente. Però a livello di longevità non lo so, ecco, bisogna vedere anche le nuove generazioni che cosa pensano. Magari ci sarà un ritorno del rock proprio perché abbiamo avuto 20 anni di trap, non lo so. A me risulta bello, ma sentito, cioè nel senso, ok, è qualcosa di corretto, fatto
1: sì
0: bene.
1: No, ma io su questo sono d'accordissimo, ma perché proprio loro non è che sono semplicemente un gruppo rock, loro proprio si ripanno alle radici del rock, al blues rock. Quando il rock and roll è nato, cioè è evidente in tutto, e secondo me riescono a come hai detto te, a non renderlo un gruppo che sembra la cover band dei Creedence Clearwater Revival, di qualsiasi. A me, guarda, mi hanno fatto venire in mente questo ritorno. Te gli dico, io lo so che te sei un grande fan di un gruppo che non abbiamo ancora mandato in spiegamento. Te li ricordi i The Darkness, no?
0: Dio santo!
1: Ecco, i The Darkness secondo me erano in un periodo in cui il rock andava alla grande, facevano quello che in realtà fanno i Black Keys, ovvero ci riproponevano una formula che di primo acchito era evidente che fosse retro, no? Perché erano, diciamo, una versione rimodernata del glam rock anni 80, però senza avere, certo, la pretesa di fare qualcosa di rivoluzionario, riprendevano quella formula e te la rendevano contemporanea. Ecco, i Black Keys secondo me in una dimensione molto più grande, perché stiamo parlando di Black Keys, stiamo parlando di una band, stiamo parlando di chi riempie gli stadi,
0: sì, ormai,
1: e poi li vedremo alla prova. Io sono molto curioso e ottimista, ma soprattutto curioso di vedere come andrà appunto questa nuova tournée. Tra l'altro, appunto, a me piaceva iniziare in questa doppietta perché c'è un'altra band che ha fatto la stessa identica cosa, il cui album non è ancora uscito. Pensate, ci mandiamo adesso anteprime di album che non sono ancora usciti, e stiamo parlando dei Muse, che sono forse la band rock più grande ancora in attività,
0: volendo escludere
1: i Rolling Stones, che
0: parliamo
1: di chi ancora produce e crea,
0: parliamo di un gruppo che ormai, Turco, scusami, no, ti interrompo, ma che sono più di 20 anni, che ormai sono già i Muse,
1: l'hanno fatto un'altra volta, e secondo me a me piaceva fare questa doppietta proprio perché due gruppi che sembrano la stessa cosa, no? Il grande ritorno del rock and roll, in realtà sono probabilmente agli antipodi fra i due stili, ecco. Però senza andare oltre nei dettagli su
0: andiamo
1: questo,
0: a sentire,
1: possiamo parlare dopo,
0: sì.
1: Ci andiamo a sentire il nuovo singolo in anteprima del futuro album dei Muse, ed è Cryogen.

0: Cryogen Muse dal prossimo album che si chiama The Wow Signal. The Wow, punto esclamativo, Signal. Allora, Turco, gran pezzo, i Muse, hai detto bene, qua si ritorna veramente... Esatto.
1: I primissimi Muse, cioè, ci ricordano i tempi di quando eravamo giovani, imberbi, e 30... facciamo headbanging.
0: Ma cosa facevi? Te facevi banging?
1: Oh, ancora avevo dei capelli, potevo farlo, ti ricordi quando eravamo.

shall he pose a pair of

Olá, olá, olá, olá. Estamos on. Estamos.

Gracias.

Bobé, Bob Doggy, you